0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, sono Jessica da Verolengo. Vorrei sentire una canzone di Mahmood. Un bacio.
2: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Buonanotte signorina 9001, sono Orazio. Volevo dedicare a Giorgio, Marco, Maria e Vanessa la canzone I migliori anni della nostra vita di Renato Zero. Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001. Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: that's what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Ciao signorina 9001, sono Fabio da Milano. Questa notte per accompagnare il viaggio di lavoro ti chiedo Drive by Day Train. Grazie e buon lavoro a tutti.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Tiziana e Salvina da Brinasco. Siamo di turno e se possibile vorremmo ascoltare Summer Fool di Francesco Gabbani.

0: Ciao signorina 9001, sono Simone. Vorrei dedicare al mio collega Christian a Sky Full of Stars dei Coldplay, grazie e un saluto a tutti i lavoratori della notte.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Elvira da Torino. Vorrei ascoltare Al mio paese di Serena Brancale. Grazie e buonanotte.
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: Mi sento

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Ludovico da Piacenza. Vorrei ascoltare Tutta mia la città di Giuliano Palma. Grazie mille.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.

0: pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
2: Ma togli

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, vorrei tanto ascoltare una canzone di Elodie. Grazie Emiliana da Brandizzo.
2: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.

0: Ciao, sono Sergio da Nichelino. Vorrei ascoltare Volevo capire di Madame Marra. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Accensione.
2: Non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Ilenia. Mi fai ascoltare 16 marzo di Achille Lauro e la dedico ad Alfredo e Savino.
2: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra, tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, è possibile avere una canzone di Baglioni? Grazie Roberta da Savigliano. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Marcello da Brandizzo. Ti posso chiedere Everything She Wants degli UAM? Grazie e buonanotte.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Michele da Asti. Vorrei dedicare a Veronica Bella d'estate di Mango. Grazie e buon lavoro a tutti.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
3: Radio Manila! Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manina, sono Giacomo Gemmi. Volevo dedicare un pezzo a tutti i panettieri che mi conoscono, dei Supertramp, Logic Song, se me lo trovate mi fate un grosso favore, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno, sono Ettore da Torino. Mentre vado a lavoro vorrei richiedere Song of the Future degli U2, grazie e buon mercoledì.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Buongiorno Manila 9001. Ci faresti ascoltare Golpe di Giorgia? Grazie. Saluto tutti i manilosi, quelli che lavorano e quelli che sono semplicemente svegli, e ringrazio soprattutto Manila che ci rende protagonisti e ci tiene compagnia. Da Terceira, Nick il poeta guerriero. Ciao, voglio.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sai game over.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: sole.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia mi fai sentire Nikita di Elton John? Ti ringrazio. Auguro a te tutti i manilosi una buona giornata, ti mando un abbraccio. Saluto tutti, mando un bacio a Margherita, a Silvia, a Elsa, un saluto a Lino, a Marco, a Gianni, a Walter di Somaliva, a Walter di None, alle famiglie e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Teresa da Vigevano. Vorrei dedicare a Mara la canzone estiva di Annalisa.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over. Quando

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Giovanina, sono Erbussola e stiamo ancora tornando dalla Germania perché ci siamo persi e volevo dedicare una canzone ai miei amici che in questo momento stanno tutti dormendo in attesa di entrare in Italia e risentire Rotta per casa di Dio degli 883 e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, per favore stamattina mi farete ascoltare Così Celeste di Zucchero. Ti ringrazio tantissimo, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, specialmente ai panettieri. Saluto Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni il Panatè, Walter di Sommarivo, i panettieri di None e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Galino.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
13: Radio Manila. Radio Manila.
14: Ora esatta. Sono le 5:03.

Buongiorno Radio Manila, come stai? Tutto bene? Sono Margherita di Santena. Questa mattina, se possibile, mi piacerebbe ascoltare Dardos di Romeo Santos. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi. Un bacio a te, a Daniela di Saluzzo, ai panettieri di None, a Lino, a Gianni di Carmagnola, a Walter di Sommariva, a tutte le persone che mi vogliono bene. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Spot. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Manila 2001. Sempre con te.

0: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Guilty di Teddy Swims? Grazie Anna da Torino. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno a tutti, Manila Manilosi. Questa mattina volevo chiederti

Ciao signorino 2001, sono Gianni di Carmagnola, al parate. Questa mattina, se ti è possibile, mi piacerebbe ascoltare CIN di Francesca Michelin. Ti ringrazio, saluto tutti i vanilosi in ascolto, in particolare Lino di Casanova, Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, i panettieri di Nona Elsa e Walter e Walter di San Maria Bosco e chi non ascolta Radio Manila. E game over, ciao!

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Giada. Puoi mettere Cartagine di Emanuele Aloia. Un bacio e buona giornata. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Ginevra. È possibile mettere Ricordi di Blanco ed Elisa. Buona giornata a tutti.
1: Radio Manila te le suona.

Buongiorno Radio Manila, sono Tina da Valperga. Questa mattina mentre vado a lavorare mi piacerebbe ascoltare la canzone di Amedeo Minghi, I ricordi del cuore. La dedico a tutti voi manilosi, vi auguro una buona giornata, un buon lavoro e ci sentiamo domani. Ciao ciao!

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila, potete mettere Farfalle di San Giovanni. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Nicola. Mi fareste ascoltare Ostia Lido di J-Ax?
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Anche oggi vi lascio assieme alla magnifica compagnia di Alice D'Amico. Auguro a tutti una buona giornata e vi bacio. Un abbraccio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Citroën Clementino e le dio lei ba o lei ba. Buongiorno, e dopo un'andata e ritorno da Riccione posso partire anche oggi. Oh, veramente? Andiamo con la sigla.

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, la nostra Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Buongiorno, il numero mistico, catartico, artistico, il 338 50 38 908, vi permette di mandare i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina. Sto per postare la follia del giorno, sì, sui miei

0: My Addiction, abbiamo iniziato così questa mattina e mi hanno chiuso l'autostrada pure in due volte, mi hanno fatto uscire due volte questa notte, mannaggia. Dai, avanti, chi c'è?
1: Buongiorno Manine Maninosi, ciao da Max Naronano, volevo ascoltare You Rock My World, che mi dà un po' di carica. E chi non ascolta, saluto tutti, e chi non ascolta Radio Manina è un game over. Ciao Alice.
0: Ciao, questa mattina iniziamo con due messaggi.
2: Ciao Radio Manina, sono Giusy da Monteuro Ero, vorrei ascoltare Thriller di Michael Jackson. Un saluto a tutti i manilosi e buona giornata.
0: Vabbè, il grande Michael Jackson. Vado in ordine strettamente cronologico per come sono arrivati i miei messaggi. Tanto voglio dire, Michael è sempre Michael, vero? Allora ascoltiamoci questa mattina You Rock My World. Siete su Manila nel Manila Box Breakfast.

0: Bella, bella, qui siamo nel Dufritti 1. Incredibile. You Rock My World, Michael Jackson. Chi abbiamo avanti?
1: Buongiorno Alice, buongiorno Mani Lodi. Alice, questo ginocchio, credimi, mi sta facendo proprio girare. Ah, un dolore, credi, proprio acuto, acuto, acuto. Ho detto il dottore ci vorranno più di 3 settimane, ma se va bene anche più di un mese, non ce la posso fare. Comunque, mi sono alzata con i Tears for Fear in mente, con Shout, e ascoltiamo quella. Vi auguro buona giornata. E chi non ascolta Radio Mania, game over. Baci baci, Ali, Stella.
0: Ciao Stella, ti mandiamo un grande abbraccio. E sì, allora.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona qua.

0: adoro, sempre bellissimo questa. Ciao Thief of Fears, avanti.
1: Buongiornissimo Radio Manila, sono Monica da Venaria.
0: Ciao Monica.
1: Ciao Alice. Allora, volevo ascoltare l'ultima canzone di Gabbani, la dedico a tutti i manilosi. Che bello stamattina, il cielo è bello sereno. Speriamo che duri. Una buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, baci.
0: Ciao, baci, in arrivo Summer Funk.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Summer Fuck, il nuovo singolo bellissimo, molto estivo, di Francesco Gabbani. Al 338 50 38 908 è arrivato il messaggio di testo. Sì, buongiorno Alice, questa mattina sento un po' di freddino, si scalderà la giornata? Direi proprio di sì, eh. Anche oggi per me sarà una bella giornata impegnativa, speriamo bene. Ti posso chiedere l'ultima di Sara Toscano? Chi non ascolta Radio Manila è game over, ma certo che poi come? Siamo qua apposta. Marzia, un abbraccio anche da parte mia. L'ultima di Sara Toscano è Atlantide. Vi ricordo anche di scaricare la nostra app gratuita, perché la nostra app vi serve per ascoltarci, ma non solo.
1: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto.

The Box Breakfast. Abbiamo la nostra Anna che dice: ciao, mi puoi far ascoltare la canzone di Karol G, Papasita? In realtà forse è Papasito, vero? Anna da Torino. Ciao Anna, ti mandiamo un grande abbraccio. 338 50 38 908. Saluto anche coloro che sono collegati già a quest'ora al nostro streaming e sono

0: Sento profumo di grande successo di qualche anno fa, mi sbaglio?
1: Ciao carissimo Aris, buongiorno, come stai? Tutto bene? Io tutto bene? Volevo chiederti stamattina Lips con Funky Town, che ci dà un po' di carica per iniziare la giornata, cioè la mia è già iniziata da un po'. E ti mando un bacione, ti ringrazio, saluto tutti i vanilosi, in particolare le mie amiche e i miei amici, Paolo di Alpignano l'Officina, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Daniela, questa mattina ti batto io, nel senso che

0: Let's Inc. Funky Town, tutte l'abbiamo ascoltata, bellissima. Buongiorno Alice, sono Sergio Di Ceretta. Speriamo che anche oggi sia una bella giornata. Sì, sì, arriva, arriva. Bella giornata anche oggi.
1: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Eh sì, il nostro Sergio Di Ceretta vuole ascoltare Come nelle favole di Vasco Rossi, la dedica a Carla e a te. Ci sarei io e a tutti gli ascoltatori di Radio Manila. Grazie chi non ascolta Radio Manila. Game over 338 50 38 908. Ciao, ciao Sergio.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: è come se le, se le fosse mangiata il computer la canzone. Vabbè, intanto abbiamo ascoltato Baby Cake con Mika, Bolero.
1: Ciao,
0: richiesta
1: Alice,
0: da
1: sono la Romance. Questa Romance. Mattina mi fai ascoltare Bolero. La dedico a tutti, tutti, tutti quanti. Un bacino a tutti chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Buon mercoledì. Ciao dalla Romance.
0: Ciao, l'abbiamo appena ascoltato. Adesso ma possiamo ascoltarci come nelle favole di Vasco?
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

0: Voi. Allora, ragazzi, come farei senza di voi? Avanti.
1: Ma buongiorno Alice, buongiorno Manilosi, qua Gigi Camionaro di nuovo in Liguria. E Alice, in questa bellissima giornata che ti aspetta, faresti sentire Giovanotti con Bella. Saluto tutti quelli che mi conoscono e chi non ascolta Radio Manila, game over.
0: Beh, guarda, l'avevi già riconosciuta? Era già andata in onda sotto il tuo messaggio. Bella!

0: hai capito, che bella. Bella la canzone proprio di Giovanotti, cantata a squarciagola.
1: Buongiorno Aris.
0: Buongiorno.
1: Senti, per favore, stamattina mi farete ascoltare una canzone pazzesca degli anni Ottanta. Just an Illusion degli Imagination. Ti ringrazio tantissimo. Saluto tutti i manilosi. Auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro. E ricordo sempre, chi non ascolta Radio Manila è game over. E se non ascoltate Alice, siete doppiamente game over. Grazie mille Alice. Ciao da Lino.
0: Bravo Lino.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Alice D'Amico.

0: fantastica, fantastica, speriamo che duri. Potresti farmi ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo? Grazie, fantastico Alice. Un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene. A domani.
1: Angela, breve racconto? Allora, parto da Torino, un sole pazzesco, la temperatura cominciò a crescere. Subito dopo la trasmissione sono partito, via. Arriviamo a Bologna, 26 gradi e mezzo. Arrivo a Imola, un'acqua spaventosa, spaventosa, la temperatura scende, arrivo a Riccione con 14 gradi. Sì, avete capito bene, c'erano 14.

0: vinci compra sempre sì, ma no, cos'è che scrive Fabio Pipì? Ah, ecco dove eri ieri nella foto su Instagram, a Vienna a vedere Sal da Vinci all'Eurovision. Ho vinto qualche cosa? No. Ragazzi, a Vienna non sarei riuscito ad arrivare questa mattina, ma neanche volando. Ecco perché comunque c'era bisogno di un aereo, capite? Va bene, sentiamo chi c'è avanti.
1: Buongiorno Radio Manina, sono Francesco. Stamattina sarebbe bello ascoltare Zitti e Buoni dei Maneskin, anche perché con Manina sarà sempre sì. Ieri sera l'Eurovision con Sal da Vinci, quindi l'ultimo che ha vinto Eurovision sono stati i Maneskin con Zitti e Buoni. Un saluto a tutti i malinosi e chi non ascolta Radio Manina è game over. Ciao ciao.
0: Vabbè, ma voi avete capito il ragionamento del nostro Francesco?

0: arrivarci da loro.
1: Lo so che mi arriverà un meme oppure una un'immagine creata con l'intelligenza artificiale. Lo so. Io a Vienna a vedere Sada Vigi. Va bene, chi c'è?
2: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Ciao. Stamattina mi sono svegliata con un ricordo. Mi metteresti mica, se fosse possibile, gli Ubi40 con I Can't Help Falling in Love with You? Se fosse possibile, se no mi metti Paolo e Chiara con Furore, la dedico a tutti i manilosi che mi salutano sempre. Un bacio a Bea Miranda e chi non ascolta Radio Vanilla è game over. Ciao!
1: Ciao! Alice, ci puoi fare un riassunto dell'Eurovision? Chiedo per un amico. Ma non sono stato all'Eurovision! No, poi mi dice, ma Riccione, ci vai per lavoro o per svago? Grazie Lele, ma secondo te io vado per svago e mi faccio 9 ore e mezzo di macchina andata e ritorno per andare a Riccione per svago? No. Però ragazzi, devo essere sincero, Riccione è bellissima. Tra poco arrivano Paola e Chiara, rimanete appiccicati.
0: La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta, sono le 7:03.
6: A chi piace la Spini?
7: A tutti i bambini,
8: anche ai ballerini.
9: E ben palati sopraffini,
10: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
11: Sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
12: Celebriamo 20 anni di strada insieme! Con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide! Giochi, street food e musica!
11: E promozioni esclusive! Con vetture selezionate a prezzi imbattibili! E sconti che non puoi immaginare!
12: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
11: Non fartelo raccontare!
13: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Furor, abbiamo iniziato così la seconda ora del Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilose, buongiorno Manilosi, e anche a tutti coloro che magari è la prima volta che si sintonizzano su Radio Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete. C'è un numero mistico, catartico, artistico, il 338 50 38 908, vi permette di mandare i vostri audiomessaggi, soprattutto perché sono la base fondamentale del Manila Box, ma anche i messaggi di testo funzionano ancora alla grande. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice, buongiorno Manilosi, sono nonno Gianfranco di Cilavigna.
0: Nonno Gian.
1: Alice, se c'è qualche singolo di venerdì scorso che non è stato ascoltato, fammelo ascoltare adesso per favore. Se invece non ci fosse, metti un singolo nuovo che vuoi tu. Ti ringrazio, una buona giornata, e dalla Lombardia, chi non ascolta Radio Manila, è game over.
0: Ciao nonno Bis, Gian, abbiamo un singolo particolare, loro sono i Cosmonauti Borghesi. E la canzone si intitola Depeche Mode.

0: sì, perché i miei ascoltatori mi spiazzano, ragazzi. Mi fanno delle domande difficilissime. Devo andare a ristudiare la storia di Radio Manila. Buongiorno, oggi avrei piacere di sapere il giorno, l'anno e il mese di nascita della radio e vorrei ascoltare la prima canzone andata in onda. Beh, sei un po' esagerato però, Fabrizio, dai. Comunque, è possibile ascoltare qualcosa da cubo portatile? Se non è possibile, saluto tutti gli ascoltatori, in particolare il mitico Jack di Peveragno, che lo ascolta Vanilla e Game Over, Fabrizio da Sant'Albano. Ciao ciao. Allora Fabrizio, io ti posso dire l'anno, che era il 1976 in cui è nato il marchio Radio Manila. Ti dico anche quando, l'anno in cui è nato, diciamo, il modo di richiedere le canzoni in radio, che una volta si faceva col telefono. Pronto, sono io, volevo ascoltare questo, la dedicavo a, ed era il 1983. La Radio Manila, che conoscete ormai tutti, invece è nata ufficialmente, poi insomma completamente ristrutturata, completamente tutto digitale eccetera eccetera, nel Dufritti 12. Sì, avete capito bene, sono già passati parecchi anni e la famiglia cresce. Abbiamo ascoltato la canzone che è appena andata in onda. A proposito di Jack,
1: buongiornissimo Super Alice, guarda, stamattina ti chiederei di nuovo le previsioni, perché di nuovo bella fresca, ascolta, nel viaggio verso il lavoro ti chiederei se mi fai ascoltare canzone estiva di Annalisa e saluto Gigi Camionaro, Cristina di Torino e Fabrizio di Sant'Albano Stura. E niente, chi non ascolta Radio Manile Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
0: Ciao Giacomo, va benissimo, allora facciamo così, ascoltiamoci canzone estiva tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrevo ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over, stay soul.
4: CMC Creative Steel. A Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
5: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Sono la strage.
9: Hai visto? Possiamo andare al mare!
10: Un'estate al mare!
11: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
12: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
9: Pensando di non poter più andare in vacanza.
12: E invece il pagamento partirà in autunno.
10: Quindi, un'estate al mare!
11: C'è tempo per pagare!
8: A strade mobile!
11: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
13: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
14: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
13: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
14: Kilobit con la K.
15: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in Corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
16: Allora, per concludere?
17: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
16: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
17: Confermata 23.30.
16: Bene, ottimo lavoro.
18: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale.
19: BTN.
18: Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
19: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
20: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
21: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
22: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
23: Manila Box con Alice D'Amico.
24: Quando

0: Italia Starter Pack, beh, uno ci vuole sempre, è vero, una frase mitica, direi storica, catartica anche questa. Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i malinosi, mentre mi avvio verso il lavoro metteresti Italia Starter Pack, un saluto chi non ascolta Radio Maniera, Game Over. Ma io non trovavo più un messaggio e l'ho trovato, ma io insomma stamattina mi spariscono i messaggi e poi mi ricompaiono.
1: Sono Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe.
1: Mercoledì, senti come cinguettano i uccellini, senti il fiore del sole, sì. Ieri c'era un ventaccio e senti, io voglio dedicare la principessa a te, mia parete away, sono tutti quei bei manillosi che ti ascoltano tutte le mattine con parsimonia e il meteo per i prossimi giorni, thank you. Chi non ti ascolta è cattivo, anche game over.
0: Con parsimonia
1: sempre, macchina da Bettina, ciao.
0: Ciao Bettina. Ma no, non mi devono ascoltare con parsimonia, con tanta ricchezza, con opulenza. Allora, chi c'è?
2: Ciao Alice, sono Valeria di Ispra. Ieri mentre tornavo a casa ho sentito questa bella canzone di Alex Warren che vorrei riascoltare. Carry You Home. Grazie mille, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila, game over, ciao.
0: Comunque il sole arriva, arriva.
3: La tua musica suona su Radio Manila.
4: Bot. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
17: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
18: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
19: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Giovane, chi è che ha richiesto la canzone?
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i maniosi, sono Diego da Settimo.
0: Ciao Diego.
1: Stamattina ti chiedo se mi faresti ascoltare una canzone di Bob Marley, se c'è Jamming, altrimenti va bene qualsiasi canzone di Bob Marley. Un saluto, se non ascolta Radio Maniera è game over.
0: C'è, vedi che l'abbiamo ascoltata e come. Poi chi abbiamo al 338 50 38 908?
2: Ciao Alice, penso che sia una giornata un po' dura per te oggi. Allora, avrei piacere di ascoltare Madame con l'ultima canzone e dedicarla un po' a tutti gli ascoltatori e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Beh, non è mai troppo duro stare con voi.
3: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: E sì, c'è anche Marra insieme a Madame. Volevo capire l'ultimo singolo. Abbiamo uno dei messaggi più lunghi che abbia mai ricevuto nel Manila Box Breakfast.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Numb del Linkin Park. Auguro a tutti una buonissima giornata. Grazie, buona giornata.
0: Non ho detto neanche il nome, lo dico io, potrebbe essere Luca. Ciao Luca, questo è Numb, Linkin Park.

0: Park, ma io mi chiedo, ma scusa, ma sono così contagioso nella maniera Vox Breakfast? Ma lo facciamo entrare, facciamo entrare.
1: Ciao Alice, sono Aurora, la collega di Mimmo Di Paprio.
0: Ma come?
1: Mi piacerebbe ascoltare la testa a giri Fede Palma. Fino a scottare Manila, game over. Ciao.
0: Ciao, ciao Aurora. Ma io, vabbè, no, no comment.
2: Manila Vox Breakfast.
3: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
6: Autofrancia.
5: Da 50 anni accanto a voi.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
9: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it. Finalmente anche in Italia, B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
10: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
11: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
12: A che ora inizia Ezio Greggio?
13: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
11: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
14: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Alice D'Amico.

0: presente Palmarita e Mischilla la testa. Buongiorno
1: Alice. Buongiorno. E buongiorno a tutti i manilosi. Sono Angelo di Torino, il patataro della San Carlo. Auguro, allora, intanto volevo augurare a tutti una buona giornata. Una giornata ventosa oggi, dicono. Vabbè, prendiamocela così. E vorrei ascoltare, se fosse possibile, la Brancale con la canzone Al mio paese. E la dedico a tutti i manirosi e a chi mi conosce e chi non. E vi dico che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao da Angelo di Torino.
0: Ciao Angelo, ma non sei solo, se non mi ricordo male.
2: Buongiorno Radio Manila. Visto che la mia canzone preferita la sto aspettando adesso, ma volevo comunque avere anche un'altra canzone da sentire. E mi piacerebbe sentire anche oggi, prima delle 8 possibilmente, la canzone di A tuo paese. Chi non ascolta Radio Manila, un game over, sono Alda da
0: Campagnola.
2: Ciao a tutti!
0: Ciao! Visto che ce l'abbiamo fatta?
3: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Serena Brancale con Levante degli al mio paese. Questo secondo me è un singolo estivo che ci porteremo fino a oltre settembre. Ma sentirete. Intanto chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno Alice, in un orario insolito, buon mercoledì. Mi hanno buttato giù dal letto stamattina, mannaggia. Vabbè, ogni tanto ci sta alzarsi presto. Però ho bisogno di carica. Che dici di mettere qualcosa dei Deep Purple, Highway Star, così mi carico un po'? Io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro una buonissima giornata, una buona giornata a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Maniere Game Over. Ciao ciao lui.
0: Ciao lui, praticamente chiudiamo la seconda ora con Highway Star Deep Purple su Radio Manila, l'unica che ve le su.

0: Erano avantissimo. Highway Star, Deep Purple, chiudiamo così la seconda ora. Tra poco, dopo le prime news della giornata, torniamo con... ce l'abbiamo, sì. Allora, buongiornissimo Alice, sono Caterina, vorrei ascoltare Polvere di Holly, la dedico alla mia bella family, a tutti voi della radio, a tutti i tutti manilosi. Chi non ascoltate me è Game Over, ciao, mi raccomando, rimanete tutti appiccicati.
1: La tua radio sempre, Radio Manila.
2: Mangi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. Sono le 8:04.

0: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio!
2: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le focaccine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi. Fiorentini.
8: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
9: Mercato,

0: Pubblicità. Fast Media 011 967 2445. Manila News. Le notizie su Radio Manila.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Salgono a 6 le persone sotto osservazione in Italia per antivirus. Gli ultimi casi, un turista britannico e una turista argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Rintracciato a Milano e messo in quarantena all'ospedale Sacco un turista britannico che ha viaggiato sul volo St. Helena a Johannesburg, su cui si trovava la donna olandese poi deceduta. Lo rende noto il Ministero della Salute. Per precauzione è stato ospitato al Sacco anche un suo compagno di viaggio. Test per antivirus anche su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e ricoverata poi a Messina per polmonite. Il campione è stato trasportato allo Spallanzani di Roma, dove sono attesi anche i campioni del 25enne di Reggio Calabria, uno dei due marittimi messi in quarantena. In Italia sono in tutto 4 le persone legate al volo KLM e monitorate. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci.
3: Non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo. Voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
2: Intanto le autorità della MV Ondius diretta nei Paesi Bassi riferiscono che sono asintomatiche le 27 persone rimaste a bordo, 25 membri dell'equipaggio e due medici. In gravi condizioni invece l'ex passeggera francese, ora ricoverata a Parigi.
1: Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Donald Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no, ha aggiunto il presidente americano, negando poi di aver mai avuto problemi con la Cina. Paura rientrata, sono state ritrovate, sono in buone condizioni le 4 ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino. A confermarlo il soccorso alpino che ha partecipato alle ricerche. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Tennis, Grande Italia, gli internazionali di Roma, Sinner vince il derby con Pellegrino e vola ai quarti, dove approda anche Darderi che elimina il numero 3 del mondo Zverev. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Uno sa solo vincere e mette fine a una favola, uno regala una sorpresa a se stesso e al pubblico, in delirio uno saluta mestamente il torneo. Il primo, in ogni senso, Jannik Sinner, avanza sicuro sulla terra rossa del foro, miete avversari e aggiorna record, eguaglia Djokovic a 31 match vinti di fila nei Masters 1000. L'ultima vittima è Andrea Pellegrino, il 29enne pugliese chiude la sua favola romana con una prestazione d'applausi, un balzo in classifica di 29 posizioni, ma il tabellino dice 6-2-6-3 per Sinner, che nei quarti trova Rublev. La sorpresa arriva da Luciano Darderi, che fa esplodere la MVP Paribas Arena dopo una battaglia di 2 ore e mezza con Zverev, il numero 3 del mondo, domina il primo set, spreca match point nel secondo che perde al tie break, crolla nel terzo, chiuso 6-0 dall'azzurro che per la prima volta in carriera batte un top 10. Esce invece dalla top 10 Lorenzo Musetti, in campo con un problema alla coscia, crolla 6-3-6-1 con Rud ed è anche in dubbio per il Roland Garros.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.
3: Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Lolli con Polvere su Radio Panina. Sentiamo, avanti.
1: Buongiorno la domenica, buongiorno Alice. Ciao, sono Paolo Alpignano.
0: Ciao Paolo.
1: Voglio chiedere questa mattina qui per l'officina la canzone del dito della piaga. E il titolo non me lo ricordo, quella di Sanremo. Grazie mille. Salutiamo Daniela Saluzzo, chi non ascolta domenica super super. Game over, ciao.
0: Beh, facile, il titolo è Che fastidio, mamma mia.
2: Ma ciao Alice, buongiorno Manilosi. Iniziamo di nuovo un'altra giornata. Forza e coraggio. Alice, questa mattina ho bisogno di carica, quindi aiutami tu, associami a qualche manilosa, ma stamattina ho proprio bisogno di qualcosa di tosto, ok? Grazie Alice, un abbraccio, e chi non ascolta Radio Manila, un super game over da Laura di Collegno, baci baci.
0: Guarda, direi che questa è perfetta. Manila
3: Boss. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Cookies, mamma mia, avanti!
1: Ciao Manila, siamo Anthony
2: e Dennis
1: e vorremmo ascoltare
2: Via di Abilene,
1: oppure se non c'è Ossessione.
2: Come un'ossessione?
1: Ciao, che ascolta Radio Manila e Game.
0: Ciao, un bacino dall'alto sulla testa da parte mia. Penso che ci siamo orientati verso la seconda opzione, vero?
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
7: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
6: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
7: Kilobit con la K.
8: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
9: Desideri un pasto buonissimo, molto torinese, nutriente, digeribile, ma un po' diverso dal solito? Prova Plinto. Nel cuore di Torino, 2 ristoranti specializzati in tantissime varietà di ravioli del Plin, tutti di nostra produzione. I Plin tradizionali e in tante ricette con ispirazioni da tutto il mondo. Li mangi da noi o a casa. Visita plintoravioli.it. Scopri chi siamo e puoi prenotare un tavolo. Plinto, a Torino, in via Cernaia 40 e in via Maria Vittoria 21.
10: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
11: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
12: A che ora inizia Ezio Greggio?
13: Alle 22:15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
14: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
15: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
16: Notte gialla al Mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
17: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con Alice D'Amico.
20: Mm, yeah, yeah.

0: Intanto saluto anche Davide da Mirafiori che voleva ascoltare la stessa canzone. Ciao Davide, un abbraccio. Chi c'è?
1: Avanti. Buongiorno Alice, buongiorno Manilosi, Andrea da Volvere, il mite.
0: Ciao Andrea.
1: Noto. Buongiorno, questa mattina mi sono svegliato con un ricordo profondo della mia infanzia. Pensa, andai al cinema a vedere il film quando uscì, quindi parliamo di milioni di anni fa.
0: Beh, dai.
1: Vorrei sentire, se fosse possibile, The Never Ending Story, la colonna sonora della storia infinita. E chi non ascolta Radio Manina è game over. Buona giornata a tutti e buon lavoro.
0: Ciao, ci siamo andati nel 1900 rifatti 4 al cinema.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

cambiamo genere musicale. Allora, leggiamo il messaggio giunto al 338 50 38 908. Ciao Alice e buon mercoledì a tutti. Siamo Ceci, Linda e Silvia. Ci potresti mettere Quando sarò morto oppure Fosse già passata canta ancora di Arisa? Grazie, guardiamo tutti una splendida giornata. Un bacio anche a te, Alice. Grazie, un bacio a voi.

0: voce straordinaria di Arisa con Canta Ancora. Ci sono le notizie sul traffico, vero? E torniamo con quale canzone? Sentiamo.
1: Buongiorno Alice, mi sono appena collegata, quindi non so le tue previsioni. Che dici? Riuscirò a tagliare l'erba o verrà a piovere? Nel frattempo mi faresti ascoltare Gianni Morandi con Banane e Lamponi? Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, un saluto in particolare al Trumba, al Bettino Innamorato e i panettieri di None. Ciao da Vita!
0: Ciao Vita, no, guarda, ce la fai a tagliare l'erba, anche perché, guarda, sto guardando adesso, sta uscendo un filo di sole già, ma intorno alle 11 dovrebbe arrivare proprio il sole.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Muoversi in Piemonte.
15: Un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Per un incidente sulla A7 Milano-Genova sono possibili rallentamenti tra l'allacciamento con la A21 e lo svincolo di Castelnuovo Scrivia verso Milano. Ancora per un incidente lungo la diramazione per Moncalieri sono possibili disagi alla circolazione tra Corso Unità d'Italia e San Paolo in direzione Savona. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso quest'ultimo. Lungo la A4 Torino-Milano si viaggia rilento per traffico intenso tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare verso Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
14: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
16: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Che bella anche questa canzone di Tommaso Paradiso, eh. Intanto devo salutare tutte le marinose che mi stanno chiedendo canzoni che sono già passate, mannaggia, eh. Però dai, vabbè. Abbiamo chi? Abbiamo un'altra marinosa che mi richiede questa canzone da cantare a squarciagola. Sto parlando di Giada. Ah, è Alexandra da Alba. Vogliono ascoltare la canzone di Tommaso Paradiso, I Romantici.

0: Paradiso nel Manila Box Breakfast. Allora, stavo dando un'occhiata che effettivamente oggi tra poco, quindi intorno alle 10 si apre, si alzeranno anche le temperature, non tantissimo, intorno ai 19 gradi e mezzo, però comunque sarà una bella giornata. Domani idem, con qualche possibilità di gocciolina come ha fatto nei giorni scorsi tra le 16 e le 17, ma invece venerdì dalle 8 in avanti fino alle 8 di sera, diciamo, è un po' perturbato, c'è un po' di pioggia. Ma la novità è che sabato e domenica invece bello, bello, bello.
1: Ma buongiorno Alice, partendo dal presupposto che la mia settimana lavorativa è cominciata da domenica, sono già stanca, vorrei già starmene a casa. Mi auguro un bellissimo mercoledì a te in primis e a tutti i manirasi. Volevo richiedere se è possibile vedere arte di Imagine Dragon. Ti mando un grosso abbraccio e ricordo che chi non mi ascolta è game over, scaricate l'app, mi raccomando.
0: Brava, lei è la nostra...
1: Baci baci da Giusy da Vercelli, ciao.
0: Ecco, Giusy è la nostra testimonial per la nostra app. Brava Giusy, un bacio a te.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
5: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
4: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
5: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi, per te, ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
8: Dal 14 al 18 maggio a Monastero di Vasco torna Un asino per amico. Giovedì 14 maggio cena trippe. Venerdì 15 gran raviolata e spettacolo pirotecnico. Sabato 16 e-bike, laboratori, io dinner party con tutta fuffa. Domenica 17 area mercatale, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Lunedì 18 cena, antipasti e lotteria. Per maggiori informazioni chiama lo 0174 689 104 o visita le pagine social Comune Proloco Monastero di Vasco.
9: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
11: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
9: Manila Box con Alice D'Amico.

Imagine Dragons con Bad Liar. Ciao Alice, sono Debbie da Chieri. Vorrei ascoltare la canzone della Pau, invece no. Chi l'ha ascoltato di venire Game Over, ciao e buona giornata a tutti i manilusi. Va bene, allora ti mandiamo un bacio stampato sulla fronte, Debbie. A te, invece no.

0: ne ascoltiamo ancora una? Vabbè, dopo questa bellissima canzone di Laura Pausini, invece no, sentiamo chi c'è, dai, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Valentino da Chivasso.
0: Ciao Vale.
1: Volevo chiedervi se mi potevate mettere Godzilla di Eminem. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: E sia Eminem, allora. I can swallow.

0: But I tell a bitch I'm Mary of Shabaria, face of my genital area. The original Richard Ramirez, Christian Rivera, cause my lyrics never sit well, so they wanna give me the chair. Like a paraplegic, and it's scary, call it Harry Carey. Cause every time I'm digging Harry Carey, I'm Mary, a motherfucking dictionary on. I'm swearing up and down, they can spit, this shit's hilarious. It's time to put these bitches in the obituary column. We wouldn't see eye to eye with a staring problem.
1: Bello, che tu lo senti nei dischi, ma poi in realtà lui dal vivo va ancora più veloce, una cosa incredibile. Vabbè, io ci provo, vediamo. Allora, metto la base e metto un jingle che è un po' che non suono. Attenzione, c'è il mio colleghissimo.
2: Ma ci sono, eccomi. Ciao Alice.
1: Ma ciao Sarge.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Sorpresa, eh?
1: Eh sì, sorprese, però devo dirti che la sorpresa è che vedo già dei raggi di sole belli potenti che stanno prendendo piede fuori.
2: Ah
1: sai?
2: Sì, io fino a 5 minuti fa non li vedevo, che
1: belli,
2: ero fuori.
1: Belli potenti. E anche bene. Domani, sai, sarà bello.
2: Ah bene, ma non dicevano temporali?
1: Temporali, adesso stavo vedendo che si sono spostati venerdì.
2: Ah, ok.
1: Venerdì c'è qualche... la bella sorpresa è che sabato e domenica invece saranno giornate... Insomma, se non cambia,
2: se non cambia,
1: ma straordinarie.
2: Ecco, bocche cucite, dai, sì, siamo scaramantici.
1: Io allora vi lascio nelle mani del Sartre. Io non so se tu hai seguito, no, non hai seguito perché giustamente lavori. Io mi sono fatto avanti e indietro, riccione in una giornata.
2: Ah, beh, guarda, so del passato, fatto che io andavo a Misano nell'arco di un weekend avanti e indietro.
1: Guarda, ieri notte che sono tornato, mi hanno anche chiuso l'autostrada in due bei punti.
2: Bene,
1: quindi l'ho anche allungato
2: per agevolare.
1: Fantastico.
2: Immagino.
1: Vado a riposarmi un po', vi lascio al Sartre. Noi ci risentiamo domani dalle 6 alle 9, sempre nel Manile Box Breakfast. Mi raccomando, sempre appiccicati. Ciao Sartre.
2: Ciao Alice.
1: Ciao. La tua radio sempre. Radio
3: Manila. Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta. Sono le 9:02.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
7: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
8: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Antivirus, test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco insieme ad un suo compagno di viaggio. Il turista si trovava sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui viaggiava la moglie della prima vittima. Allo Spallanzani di Roma arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale occorre verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. L'OMS intanto fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla nave da crociera Onius, ora in viaggio verso Amsterdam. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Donald Trump vola a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. È la prima visita di Stato di un presidente americano in Cina dal 2017. Al centro dei colloqui tutti i principali dossier internazionali, a partire dal conflitto in Iran, ma anche la sicurezza nucleare, il commercio, la guerra dei dazi, oltre a Taiwan. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran, aveva detto prima di partire il presidente americano, che rilancia: con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no. Poi un nuovo attacco ai media: chi dice che Teheran sta vincendo è un traditore e un codardo. Resta lo stallo tra USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Dopo ore di ricerche sono state ritrovate, stanno bene, le quattro ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino, mentre facevano trekking. La conferma arriva dal soccorso alpino. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura

0: Tematiche con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box. Con Federico Sartore.

La canzone di Summer Potential apre ufficialmente il brunch di quest'oggi con me, come ci sono io, a sorpresa quest'oggi, questo mercoledì 13 maggio, ci sono io il Sart fino a mezzogiorno e poi tutto il resto come di consueto, come da palinsesto tradizionale, a cominciare col Banana Time del Pompi da mezzogiorno. Allora buongiorno a tutti quanti voi, manirose e manirosi, come state? Tutto bene? È iniziata bene la giornata? Spero proprio di sì, fatemelo sapere con tutti i vostri messaggi attraverso WhatsApp il 338 50 38 908.

0: vostra disposizione per far suonare anche Radio Manila come meglio credete, come preferite, anche con le vostre dediche, perché no. E allora partiamo subito, siete già tanti, vedo sul monitor, quindi tanti messaggi già in arrivo in questi primi istanti di brunch. Pronti via, chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno Mario Losi, vorrei dedicare una canzone al nostro collega di lavoro detto Sbirulino.
0: Sbirulino?
1: Visto che stamattina nemmeno una bottiglia di caffè lo può svegliare.
0: ci sono quei giorni così.
1: La canzone
0: così
1: è dei ricchi e poveri, sarà perché ti amo.
0: Ok, ho capito l'idea.
1: Vorrei salutare tutti i marilosi con un grande buongiorno, sperando che questa canzone vi possa svegliare.
0: Ma speriamo.
1: Ciao ragazzi, Matteo. Buon lavoro. Matteo da Borgomanero.
0: Matteo da Borgomanero, allora proviamo a svegliare il tuo collega Sbirulino col karaoke, eh? Proviamo un altro metodo, il caffè non basta, arrivano i ricchi e poveri, sarà perché ti amo.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Sono la strage.
6: Hai visto? Possiamo andare al mare.
7: Un'estate al mare.
8: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
9: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
6: pensando di non poter più andare in vacanza.
9: E invece il pagamento partirà in autunno.
7: Quindi, un'estate al mare.
8: C'è tempo per pagare.
10: Astrade Mobile.
8: Prezzo, qualità, scelta, geniale!
11: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico, ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche! Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con AutoSì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
12: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
13: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
15: Radio Manila te le suona quando vuoi.
16: Che cazzo?

0: Ciao Radio Manina, sono Federica e oggi, siccome è il mio compleanno, tanti auguri, vorrei ascoltare una qualsiasi canzone di Vasco Rossi che mi renda speciale questa giornata e mi prepari anche nel frattempo al concerto di Ferrara del prossimo 5 giugno. Allora abbiamo scelto per te con un augurio che sia una splendida giornata, appunto. Vasco Rossi su Manina, buon compleanno Federica, grazie a chi non ascolta Radio Manina e Game Over. Saluto anche Debora da Borgomanero che ci manda un abbraccio, un buongiorno a tutti voi manilosi, ciao Debora, una buona giornata anche a te. E poi c'è il prossimo audio, è già pronto da ascoltare al 338 50 38 908. Altro compleanno in arrivo, vero?
1: Buongiorno. Buongiorno manilosi, volevo augurare a mio figlio un buon compleanno, oggi sono 27 anni.
0: Ah, che bella età!
1: Una canzone di Gianna Nannini, Ti voglio bene.
0: Va bene.
1: Ciao a tutti e a chi non ascolta Radio Manila e un game over.
0: Ciao,
1: un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio a te e tanti auguri di buon compleanno a tuo figlio. Questo era il messaggio di Elisabetta. Gianna Nannini, eccola qui con Ti voglio tanto bene.
2: Io vivrò con te, ogni giorno comincia.

0: dov'è.
1: Ti voglio tanto bene, Gianna Nannini, questa bella dedica di Elisabetta, giusto? Sì, la Marinosa che abbiamo ascoltato con la sua dedica a suo figlio che oggi compie 27 anni. C'è un altro compleanno in arrivo? No, non ancora, forse ci saranno altri da qui a mezzogiorno sicuramente. Chi c'è ora?
2: Avanti. Ma buongiorno, buongiorno Radio Manila, buongiorno Sart, buongiorno a tutti i manilosi.
1: Ciao Osvaldino.
2: Io oggi volevo chiedere I Like Chopin, la versione moderna dedicarla a tutti i manilosi. Buon mercoledì a tutti, fate i bravi, non vi arrabbiate. Chi non
1: proviamo.
2: Ascolta Radio Manila,
1: dai,
2: che muovere un bacio da Osvaldino.
1: Ci proviamo. Facciamo così per oggi, una giornata senza arrabbiarsi, un'impresa forse, vedremo. Ciao Osvaldino, arriva Gazebo I Like Chopin nella versione remix di Christian Marchi.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Che AFA, che AFA, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano si viaggia a rilento per traffico intenso tra Greggio e l'allacciamento con la A26 verso Milano. Di nuovo per incidente sulla A7 Milano-Genova sono possibili rallentamenti tra l'allacciamento con la A21 e lo svincolo di Castelnuovo-Scrivia verso Milano. Ancora per un incidente sulla diramazione per Moncalieri sono possibili disagi alla circolazione tra Corso Unità d'Italia e San Paolo in direzione Savona. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Francia e Savonera in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso quest'ultimo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: Manila. Viabilità.
14: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Federico Sartore.

0: tutti manirosi da Daniele Limianchino. Ciao Daniele, buona giornata anche a te. Oggi mi piacerebbe ascoltare Sigarette di Neffa. Grazie mille, una buona giornata a tutti, buon lavoro ai lavoratori e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ripartiamo col prossimo messaggio, è un audio al 3850 38908. Nel brunch come oggi, Sart, chi c'è? Avanti.
1: Ciao Peppe.
0: Ciao.
1: Bellissima sorpresa.
0: Ciao Vita.
1: Pensavo di essermi persa qualcosa.
0: No,
1: visto che il martedì non riesco più a sentirti molto per lavoro.
0: Non era previsto.
1: Mi faresti ascoltare Dalla pelle al cuore di Antonello Venditti?
0: Antonellone.
1: Ultimamente sono un po' in fissa con questa canzone. Ti ringrazio tanto. Un bacione grande a te. Un saluto a tutti i manilosi. Da Vita al lavoro si taglia l'erba.
0: Si taglia l'erba, va bene. Buon lavoro. E poi con tutta l'acqua che è scesa, che è caduta giù, hai voglia l'erba come cresce.

0: Dalla pelle al cuore, una bella canzone 2007, l'anno di questa canzone di Antonello Venditti. Adesso andiamo un po' più indietro nel tempo, andiamo negli anni 90 con la prossima canzone che è una dedica. Buongiorno Fede, sono Raffaele, tutto bene? Tutto a posto. Ciao Raffaele, spero anche per te un buon inizio di giornata. Vorrei dedicare alla mia amica del cuore Laura la canzone di Nina, I'm so excited. Grazie mille e una buona giornata a tutti manilosi. Ciao Raffaele.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni, e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 883. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
4: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
3: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto, da solo?
4: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
5: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Ma non mi fai compiti!
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
8: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
9: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
10: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
11: A che ora inizia Ezio Greggio?
12: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
10: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
13: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
14: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65. In pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
15: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: La tua radio sempre Radio Manila.
18: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Sart, sono Mattia, mi metteresti Giorgia con La cura per me? Grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Grazie a te, ciao Mattia, è sempre un piacere riascoltare la voce di Giorgia nel brunch come il Sart fino alle 12, fino a mezzogiorno quest'oggi. E ora chi c'è al 338 50 38 908? Ciao.
1: Ma buongiorno Radio Manila, sono Marghe.
0: Ciao Marghe.
1: E sto ascoltando una delle mie canzoni preferite.
0: Qual era?
1: Che è Antonello Venditti.
0: Ah, sì,
1: che inconsciamente l'ha richiesta Vita, la mia amica del cuore.
0: Ah, ok.
1: E contraccambio a Vita
0: sì.
1: E a tutti i manilosi con una canzone di Tiziano Ferro.
0: Quale?
1: Decidete voi quale volete.
0: La nostra scelta.
1: Per me
0: va
1: sono
0: bene.
1: Tutte bellissime.
0: Okay, andiamo sul sicuro quindi.
1: Un giorno particolare, oggi faccio riposo.
0: Bene.
1: Quindi sono in giro allora, per meglio. Torino. Un bacione grande grande, spero di riuscire a sentire perché salgo e scendo dalla macchina.
0: Ah, e quindi speriamo di beccare il momento giusto.
1: Un bacio grande a tutti i manilosi e in particolar modo a Vita. E ciao Fefe. Ciao
0: Marghe, un abbraccio a te, una buona giornata. C'è Tiziano Ferro, abbiamo scelto Ti scatterò una foto.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 10:02.
3: A chi piace Raspini?
4: A tutti i bambini.
5: Anche ai ballerini.
6: E per Palotti, sopraffini,
7: c'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini. Buoni, autentici, genuini.
8: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il turista britannico di 60 anni sottoposto nella serata di ieri ai test è risultato negativo all'antivirus, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. I due rintracciati a Milano sono in isolamento all'ospedale Sacco. Il turista britannico aveva preso il volo su cui si trovava la moglie della prima vittima. Si attendono dallo Spallanzani i risultati del test di una turista argentina ricoverata a Messina per polmonite. La donna, partita da una zona endemica il 30 aprile, è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Allo Spallanzani è arrivato anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento per aver avuto contatti sempre con la paziente olandese. Intanto l'OMS fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla MV Ondius, ora in viaggio verso l'Olanda. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Legge elettorale, ma soprattutto immigrazione e fine vita al centro del dibattito politico. Non sono certo che l'accordo con l'Italia sui centri per i rimpatri sarà esteso oltre il 2030, aveva affermato in un'intervista il ministro degli esteri di Tirana Osha, scatenando gli attacchi delle opposizioni. I centri in Albania sono il simbolo del fallimento del governo. Meloni chieda scusa agli italiani, puntano il dito da PD e più Europa, chiedendo alla premier di riferire in Parlamento. Polemiche pretestuose, gli accordi rimangono la replica della maggioranza. Oggi pomeriggio intanto Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il question time, risponderà alle interrogazioni e risposta immediata dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni riunite congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che ha aggiunto: nessuna nostra nave sarà impegnata nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione del Parlamento. Ed è tutto, a più tardi.
10: Manila News.
12: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Manila Box con Federico Sartore.
1: Ciao, sono Olli, ascolta Balorda Nostalgia su Radio Manila, un abbraccio.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao Radio Manina, che bello sentirti a quest'ora. Scrive Luda Cuneo: questa mattina mi piacerebbe ascoltare Olly oppure una canzone dei Modà. Un saluto a tutti i manilosi in ascolto. Ciao Luda Cuneo e grazie anche per la tua scelta musicale. Ti abbiamo accontentato con Olly, balorda nostalgia. Per ripartire, seconda ora del brunch di questo mercoledì 13 di maggio. Quest'oggi con me il Sartre fino a mezzogiorno. Ripartiamo subito, siete tantissimi. 338 50 38 908. Saluto Monica che mi scrive: ma buongiorno Fede, stamattina mi faresti sentire Ti lascio una parola dei Nomadi? Se non è possibile, va bene, una canzone qualsiasi di Ligabue, tanto a me piacciono tutte. Grazie. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Ciao Monica, buona giornata. Allora facciamo così, ti associo alla prossima manilosa che scrive dalla sala operatoria: ci fai sentire Riderai di Ligabue? Volevo dedicarla ad Agnese, ma anche tutti quelli che lavorano nella sanità, anche se non c'è niente da ridere di sti tempi. Insomma, saluti a tutti da Bettina, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Bettina, arriva Ligabue, Riderai.
2: Riderai, una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai.

0: Luciano Ligabue con Riderai. Allora mi associo a Bettina, un saluto a tutti coloro che lavorano nel mondo della sanità, nel campo della sanità in Piemonte e non solo. Qui su Manila sono le 10:14 in questo brunch di oggi e andiamo ad ascoltare anche il prossimo audio. Dai, chi c'è?
1: Ciao Fede, ciao. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Si è persa qualcosa?
0: No, non si è persa niente.
1: Lo sai che è sempre un piacere stare in tua compagnia.
0: Grazie mille.
1: Mi piacerebbe ascoltare Lorella Cuccarini con Vola, se puoi.
0: Ma
1: ti ringrazio,
0: certo,
1: auguro a te e a tutti i manilosi una buona giornata, un buon lavoro, saluto tutti e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un saluto a Marco e Tiziana della pasticceria dei Canelli.
0: Perfetto.
1: E a Cristina di Torino.
0: Benissimo.
1: Daniela da Saluzzo.
0: Ciao.
1: Grazie,
0: Daniela.
1: Ciao.
0: Allora, altro grande successo da cantare, anche ballare, dagli anni 80, Lorella Cuccarini, La notte vola, tra pochissimo.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila e ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
3: sei Game Over.
2: Dai il volo.
4: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16 assemblea dei soci, alle 19:30 cena sociale, alle 22:15 spettacolo con Ezio Greggio e dalle 23:30 la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale. Sono una
9: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare.
10: Un'estate al mare.
11: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
12: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
9: Pensando di non poter più andare in vacanza.
12: E invece il pagamento partirà in autunno.
10: Quindi, un'estate al mare.
11: C'è tempo per pagare.
13: A strade mobile.
11: Prezzo, qualità, scelta. Geniale.
14: Notte gialla al Mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
16: Lato musica suona su Radio Manila.
17: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.

0: La Cuccarini, la notte vola e anche la mente vola, magari quando si è lì davanti a un PC al mattino, al lavoro. Buongiorno Manirosi, nel caso di Paola, di Bram. E questa mattina mentre lavoro vorrei ascoltare Se bruciasse la città di Gianni Morandi oppure Alle porte del sogno di Rene Grandi. La dedico a tutti coloro che sono davanti al PC come me, appunto, scrive Paola, ma che vorrebbero essere magari su una bella spiaggia, magari. Una abbraccio a tutti. Ciao Paola, quale canzone ha scelto la nostra signorina Manila 9001?
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ariana Grande con Alle Porte del Sogno. Andiamo anche da un maniloso che si trova proprio in uno di quei luoghi da sogno, è in mezzo all'Atlantico, tra l'altro oggi in compagnia dei delfini, mi ha mandato anche le foto, meravigliosi.
1: Ciao Nick, ben arrivato. Ci fai ascoltare per cortesia Ci vorrebbe il mare di Masini. Grazie.
0: Tu sei circondato dal mare.
1: Gli auguri per una pronta guarigione a Stella, che ha problemi al ginocchio.
0: Esatto.
1: La capisco. So cosa vuol dire.
0: Ok.
1: Niente. E volevo dire che qui in Portogallo anche i delfini ascoltano Radio Manila.
0: Beh, certo, la prossima volta
1: volentieri.
0: Richiedono loro una canzone.
1: Niente. Vi abbraccio tutti. E vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da Terceira, Nick e il poeta guerriero.
0: Ciao Nick, un abbraccio.
2: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra Balocco e Biandrate verso Milano. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per informarvi che la provinciale 195 viene chiusa per lavori nel comune di Roletto in orario 8:18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Federico Sartore.

0: buongiorno Radio Manila, vorrei ascoltare buongiorno, una canzone di tanto tempo fa.
1: Era questa?
0: Enola Gay, Orchestra Manova in the Dark.
1: OMD.
0: Buona giornata appunto a tutti e buon lavoro. Ciao ciao.
1: Ciao, ciao Marigrazia, buona giornata anche a te. Buon brunch, 10.37 in questo istante qui su Manila. L'unica che ve le suona quando volete, 338 50 38 908. Saluto anche Davide da Cuneo che vorrebbe ascoltare una canzone di Vasco, però Vasco è già passato nel corso della nostra prima ora insieme. Quindi scegliere un'altra, Davide, e proviamo ad accontentarti più tardi, va bene? C'è il prossimo audio da ascoltare? Sentiamo chi c'è con noi? Avanti!
2: Mamma mia!
1: Ma quanto
2: stamattina
1: tempo?
2: C'è il no. Sartore, ma sì. Che buono che questo Sartore.
1: Ma non è così,
2: ciao,
1: non è vero.
2: Federico,
1: ciao Gilda.
2: La tua sola.
1: Vedi che mi ricordo di
2: la
1: te.
2: La tua Gilda.
1: Ciao.
2: Senti, siccome sono accaldata, mi fai ascoltare qualcosa di Enrique Iglesias?
1: Niente.
2: La dedico solo a te.
1: Hai fatto ciao venire caldo anche a me, Gilda. Enrique Iglesias, Be With You.
3: Radio Manila te le suona.

0: Be With You dal 1999, Enrique Iglesias, per la nostra sempre caliente Gilda, che salutiamo ancora. Ma saluto anche Simone da Fossano, che vorrebbe ascoltare una canzone di Olly, Depresso Fortunato. Ciao, buona giornata, Simone, scegliere un'altra vale anche per te, Olly appena passato, quindi non possiamo riprogrammarlo subito, se no, se vuoi ascoltare Olly dopo le 12 nel Banana Time insieme al Pompi, tornerà disponibile. Sentiamo il prossimo audio allora, dai, chi c'è?
1: Ciao Giovannina, sono Alessandra e vorrei chiedervi Bianca Prada di Rufo 3, se fosse possibile, che non ascolta Radio Maniera e Game Over, grazie, ciao.
0: È possibile, ciao, ciao Alessandra, ce l'ascoltiamo, Loop 3 con Bianca Prada.

0: Bianca Prada, la canzone di Luke 3 qui su Manila nel brunch. Tra poco accontentiamo anche Francesco, che vorrebbe sentire una canzone dei POD, Youth of the Nation. Grazie mille chi non ascolta Radio Manila, e game over. Ciao Francesco, tra poco la tua scelta musicale. Intanto, manilosi, volevo ricordarvi che l'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco, in provincia di Torino, continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì 15 maggio alle 20:30 torna l'appuntamento solidale al salone La Nave di Grugliasco, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero, una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Crédit Agricole. Sostieni la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco. Prenota subito il tuo biglietto al numero 340 00 66 847. Ripeto, 340 00 66 847. L'Isola che non c'è, per un futuro senza barriere.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Catering Associazione O Pro Loco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio, la centralissima piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Questo è Rock.

0: The Nation. Un saluto ancora a Francesco che ha richiesto i POD dal 2001 qui su Manina nel brunch che prosegue con la prossima scelta musicale. Chi c'è? Ciao!
1: Ciao, volevo salutare i miei nuovi colleghi,
0: sì,
1: Valentino, Antonio, Carmelo, tutti gli altri non me li ricordo.
0: Aia.
1: E volevo sentire la canzone Liberatemi di Biagio Antonacci. Okay. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Antonella,
0: ciao Antonella, ciao, buon lavoro e buona giornata.
2: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila sei game over, ma anche se non ascolti Antonacci sei game over, occhio.

0: 1992, una vecchia canzone di Biagio Antonacci, Liberatemi. Ma non è questa la canzone che chiude la seconda ora di Brunch. Ne abbiamo ancora una da ascoltare con anche una bella dedica, vero? Chi c'è? Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Silvia, e vorrei dedicare la canzone di Luigi Strangis, Stupida Libertà, a mia nipote che si sta preparando per gli esami di maturità.
0: Già,
1: logicamente
0: arrivando,
1: a lei come a tutti i ragazzi che in questo momento si trovano ad affrontare questa prova imminente.
0: Esatto.
1: Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Silvia, ci ascoltiamo Luigi Strangis, Stupida Libertà.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 11:03.
4: A chi piace Raspini?
5: A tutti i bambini.
6: Anche agli altini.
7: E per palati sopraffini
8: c'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini. Buoni, autentici, genuini.
9: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
10: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
11: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
12: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
13: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
14: E le focaccine ai piselli della Romagna?
15: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
16: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna in sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
17: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
18: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
19: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Inter cerca la doppietta con lo scudetto appena messo in bacheca. La Lazio, un trofeo che darebbe un sapore diverso a una stagione complicata. Sarà l'arbitro guida a fischiare alle 21 nello Stadio Olimpico di Roma l'inizio della finale di Coppa Italia. Sabato in campionato lo stesso match è finito 3-0 per i nerazzurri, ma stasera sarà tutto diverso. C'è un trofeo in palio e la Lazio ritrova per una sera il suo pubblico, sottolineano i due capitani Zaccagni e Lautaro.
20: Me lo immagino da un po' la serata, me la immagino da quando stavamo tornando da Bergamo e quando i tifosi sono venuti a salutarci all'aeroporto prima di partire, ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere perché sarà una bellissima serata.
21: Ci aspettiamo una partita diversa a quella di sabato, aggiungiamo che una finale, che c'è un trofeo da alzare, sarà anche un stadio pieno con tutta la sua gente che sabato non c'era, è un valore aggiunto anche, quindi sarà una partita bellissima.
19: Il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20:45 e non domenica alle 12:30. Lo ha deciso il prefetto della capitale per motivi di ordine pubblico, vista la concomitanza domenica della finale degli internazionali di tennis. La Lega chiede di rivedere il provvedimento e minaccia ricorso al TAR. Sentivate degli internazionali d'Italia di tennis che vedono due azzurri allineati ai quarti di finale. Traguardo tagliato in scioltezza da Jannik Sinner. Il 6-2-6-3 nel derby con Andrea Pellegrino è il 31esimo match vinto di fila nei Masters 1000 dal numero 1 del mondo, che eguaglia il record di Djokovic. Prossimo avversario domani, Rublev. Scende invece in campo stasera contro il 19enne talento spagnolo Hodar Luciano Darderi, carico dopo aver eliminato in 3 set il numero 3 del mondo Zverev.
22: Tanta pressione addosso giocare qui, volevo dimostrare che comunque il gioco per poter fare una buona partita con Zverev, per fortuna sono riuscito a vincere, potevo anche perdere, però il livello c'è e questa è la cosa che vado più tranquillo, diciamo, perché sto giocando molto bene, quindi questa è la cosa più importante. Sono più fiero di me stesso di aver continuato a lottare anche nel momento più difficile, quindi questa è la cosa che è più importante della partita.
19: Ciclismo Giro d'Italia, Giulio Ciccone è il nuovo leader della classifica generale, terzo sul traguardo di Cosenza nella tappa vinta dall'ecuadoriano Narvaez. Il 31enne abruzzese sfila la maglia rosa all'uruguaiano Silva. Oggi la quinta frazione, 203 chilometri da Praia a Mare a Potenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.

0: Carter e Madonna insieme Bring Your Love, questa è la canzone che dà il via alla nostra ultima ora. Nel brunch di oggi, come il SART, in questo mercoledì 13 di maggio, dopo di me dalle 12 in avanti fino alle 15, naturalmente lo spazio del Banana Time con il nostro Pompi. Ripartiamo con tanti altri bei messaggi, belle scelte musicali, soprattutto devo dire, al 338 50 38 908. Ripartiamo da una dedica, quella di Alex, che mi scrive: buongiorno, io volevo dedicare a te di Jovanotti alla mia ragazza e volevo dirle che la amo tanto. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. E c'è un PS: meteo di oggi, beh, bisognerebbe chiedere ad Alice, ti posso dire, insomma, non è un granché, però non dovrebbe piovere.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio

stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi ha insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Allora, per concludere?
7: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
6: 22.15 a Zio Greggio. E la Royal Party Band?
7: Confermata 23.30.
6: Bene, ottimo lavoro.
8: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
9: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
10: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 100 cavalli nuova, chilometri zero, a partire da 14.900 euro. Volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
11: Auto Francia.
10: Da 50 anni accanto a voi.
12: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: La grande musica di Prince, Purple Rain. La scelta musicale era quella di Arianna, che voleva dedicare anche questa canzone alla sua mamma. Grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Questo è il brunch di Manila fino a mezzogiorno in mia compagnia. Sono Sart, poi ci ritroveremo anche domani, puntuali nell'Happy Hour dalle 15 fino alle 18. 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è ora. Avanti, ciao.
1: Ciao Sat, sono Beba.
0: Ciao Beba.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno,
1: come stai?
0: A te. Io bene, tu come stai?
1: Tutto bene, dai.
0: Tutto
1: anch'io. Tutto bene.
0: Molto molto.
1: E volevo sentire stamattina, per favore,
0: sì,
1: una canzone dei Moda.
0: Quale?
1: Quella che volete tu e la signorina Manila.
0: Scegliamo noi due.
1: Quella
0: io e la signorina.
1: Volete, tanto sono tutte.
0: Ti fidi?
1: Speciali, okay. Davvero belle.
0: Va bene.
1: Poesie. E nulla. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Un saluto a tutti, un abbraccio e un bacino alla piccola Isabella.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie Beba, un bacione anche a te, buona giornata. Allora, così ti lascio un attimo qualche secondo di suspense, prima di scoprire quale canzone abbiamo scelto io e la signorina Manila. 9001
2: Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Era La Notte, la canzone dei Modà che abbiamo scelto con la signorina Manila 9001 e la Beba ha apprezzato, mi ha mandato insomma tanti emoji di apprezzamento alla nostra scelta. Bene, benissimo. La prossima invece la sceglie in tutto e per tutto Marco dalla provincia di Milano. Ciao Marco, vorrei ascoltare Shake the Disease dei Depeche Mode, oppure andrebbe bene Stripped, se no qualsiasi altra canzone dei Depeche. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, è possibile, caro Marco, ascoltare proprio la tua prima opzione, Shake the Disease, Depeche Mode su Manila.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Federico Sartore.
9: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui abbiamo un problemino. Lui mi dice: stai tranquillo che ci sono le amiche. Non ho frane capito.

0: La ex della ex, questa è la scelta musicale di Mario, che voleva appunto ascoltare la canzone di Santiago Salento Guys, il romano, appunto la ex della ex qui su Manila. 338 50 38 908, abbiamo un audiomessaggio, vero? In arrivo, chi c'è?
1: Ciao Radio
0: Ciao,
1: Manila,
0: buongiorno.
1: Sono Sonia.
0: Ciao Sonia.
1: Casolate Sempione, provincia di Varese.
0: Provincia di Varese.
1: Vi ho ascoltato una volta e non vi ho più lasciato.
0: Non ci hai mollato più.
1: Mi piacerebbe
0: brava,
1: tanto
0: Sonia.
1: Sentire una canzone vecchia di Renato Zero.
0: Ma
1: amico,
0: certo.
1: Ciao, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Bravissima.
1: Ciao,
0: ciao Sonia, un grande abbraccio a te. Arriva Renato Zero.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Milan nel Brunch dal 1980. Le 11:42 i minuti in questo istante, con me il Sart fino a mezzogiorno. Saluto anche Andrea da Savigliano in provincia di Cuneo. Per cortesia, mi metteresti Jolly Blue degli 883? Grazie. Chi non ascolta Radio Menile, Game Over. Ciao. Ciao Andrea. Allora, Jolly Blue però non è un singolo radiofonico, era contenuto nel debutto, giusto? Degli 883. Allora, con la signorina Manila 9001 ne abbiamo scelta un'altra proprio da quell'album, 1992, con un decap.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
2: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
3: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
4: A che ora inizia Ezio Greggio?
5: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
6: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTN. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
7: CMC Creative Steel a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
8: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
9: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico, ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche. Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con AutoSì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
11: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
12: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone nel Manila Box. Manila.

0: Ciao Sart, sono Mattia, mi faresti ascoltare Non sono io di Noemi. Grazie, chi non ascolta Radio Vanille Game Over, spero di essere ancora in tempo. Ma certo, dai, ultimi scampoli di brunch, ma poi comunque si continua a stare insieme in compagnia con tanta bella musica e anche insieme al nostro Pompi, soprattutto tra poco da mezzogiorno fino alle 15. 338 50 38 908, chi abbiamo? Avanti.
1: Ciao Mario Maria, siamo Alessandra e Maria.
0: Alessandra e Maria, ciao ragazze.
1: Ascoltare sì. Rossetto e caffè di San Da Vinci.
0: Va bene.
1: Ciao, chi non ascolta Radio Maria è un super game over.
0: Bravissime, ciao. Ma soprattutto coordinatissime Alessandra e Maria. San Da Vinci su Manila.
2: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: Italia.
1: Rosetto e caffè Sal da Vinci, l'ultimissima. Dai, del brunch chiudiamo con una bella dedica, vero? C'è?
2: Ciao, Radio Manila. Sono Fabrizio.
1: Fabrizio, ciao.
2: Volevo chiedervi se è possibile di farmi ascoltare Stelle di Joliet.
1: Va bene.
2: E dedicarla a Antonella, che è l'amore della mia vita. Grazie.
1: Grazie a te. Ciao Fabrizio.

0: con Stelle. Questa è la dedica per chiudere il brunch da parte di Fabrizio, che saluto ancora, ma saluto anche il nostro Pompi, eccolo.
1: Ma buongiorno,
0: qui lui c'è,
1: Federico, ma
0: arrivato,
1: bella sorpresa,
0: sorpresona, no, in realtà dai, ci siamo incrociati stamattina,
1: sì, certo,
0: alla macchinetta, un appuntamento
1: sì, perché
0: fisso.
1: Noi prendiamo il caffèuccio la mattina, poi ognuno per i propri studi,
0: sì, ognuno nei propri spazi
1: più.
0: E via. E oggi invece ci incontriamo all'ora di pranzo,
1: esatto, cioè all'ora di pranzo, perché tu andrai a fare pranzo,
0: ma io non ancora, no, ho altro da fare più tardi, tra un'oretta, dai,
1: tra un'oretta,
0: diciamo, forse
1: circa.
0: Mi ritaglio quel quarto d'ora per addentare qualcosa, ecco. E tu invece?
1: Io no, io non mangio, io guardo quello che preparano i nostri manilosi,
0: okay.
1: Perché ogni giorno arrivano foto di cosa preparano, di cosa
0: è vero,
1: cucina,
0: è un
1: no?
0: giorno una scoperta, chissà,
1: sì.
0: Chissà oggi è mercoledì, metà settimana,
1: che si mangia mercoledì?
0: Si sta leggeri oppure si può sgarrare un po'?
1: Ma leggeri cosa significa? Scusa?
0: Non lo so. Il pollo alla Canalis, te lo ricordi il mitico pollo alla Canalis?
1: Com'era il pollo alla
0: Canalis?
1: No,
0: è diventata famosa quella ricetta. No, alla piastra, il classico pollo alla piastra, i ferri,
1: okay.
0: Il petto di pollo ai ferri. Era diventato il pollo alla Canalis, che ricettona su un giornale di quelli lì, no? Di cronaca.
1: il petto di pollo alla piastra.
0: È un po' triste,
1: sì,
0: lo diciamo,
1: esatto,
0: no? Con tutto il rispetto.
1: È buono, ogni tanto va anche
0: mangiato,
1: bene, però.
0: Sì. Però ecco, a metà settimana forse ci possiamo anche un po'
1: sbilanciare
0: ma sì,
1: dici.
0: Qualcosa di un po'.
1: Allora invece stamattina ho fatto una scoperta dall'altra parte.
0: Cos'hai scoperto?
1: Che allora, una volta erano 10.000 passi al giorno per rimanere in forma.
0: Ah, giusto,
1: i medici,
0: è vero,
1: dicono che bisogna fare 10.000 passi al giorno. Tra l'altro i medici italiani adesso sono ad Istanbul per una...
0: Per i capelli? No.
1: No, poi può darsi
0: qualcuno magari ne approfitta, dici, no, già che sono lì.
1: Perché c'è una manifestazione proprio appunto legata alla salute. Allora, non bisogna più fare 10.000 passi al giorno.
0: No, di più.
1: Ne bastano 8.500.
0: Ah, beh, allora... Cioè, non è la metà, però...
1: Però ho scoperto che poi in fine conti sono
0: 5-6
1: chilometri più o meno al
0: 5-6
1: giorno.
0: 5-6 chilometri.
1: Sì, esatto.
0: Da quando ci si alza, insomma, si può fare.
1: Si può fare.
0: Si può fare,
1: infatti,
0: no?
1: Ne so, posso andare a lavorare in macchina, andate a piedi.
0: Eh beh, chi può, sì.
1: Certo,
0: io ne farei una ventina.
1: Ne so, 3
0: anzi,
1: chilometri
0: 40
1: per andare, 3 tornare. Fate 6 chilometri e siete a posto.
0: E siete a posto così, quindi in linea con quello che dicono i medici. A proposito, ecco, per non rimanere in linea, invece io mi mangerei tutto quello che vedo in questa foto, tramezzini, poi che cos'è? Una piadina farcita, farcitissima. Saluto la Roby Stellare che mi ha mandato questa foto proprio
1: foto.
0: Per il pranzo.
1: Ma Roby, al posto di mandare le foto, manda da mangiare.
0: Manda un bel vassoione, burrata e bresaola.
1: Wow, ragazzi.
0: Perfetto.
1: Vabbè, la bresaola non fa ingrassare,
0: no.
1: La burrata non lo so.
0: Vabbè, però si sposa benissimo.
1: Sì, guarda,
0: vabbè.
1: Io sono per questo matrimonio.
0: Infatti, anche per me sa da fare.
1: Sa da fare.
0: Va bene, vi lascio col Pompi, il nostro Banana Time qui su Manila. Io invece ritorno domani nell'Happy Hour. Ciao a tutti,
1: noiosi,
0: ciao Pompi.
2: Mongermono Protein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 12:05.

0: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
2: Celebriamo 20 anni di strada insieme! Con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
1: E promozioni esclusive! Con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
2: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
1: Non fartelo raccontare!
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la donna argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo calabrese in quarantena a casa. I test di questi ultimi due sono stati effettuati dallo Spallanzani di Roma. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Italia, rassicura il Ministero della Salute. In Francia tutti e 22 i casi contatto della passeggera olandese, poi deceduta, sono attualmente ricoverati in ospedale. Lo ha fatto sapere questa mattina il Ministero della Salute dopo il trasferimento degli ultimi 8 casi a Parigi. Giornata intensa sul fronte politico italiano. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Dalle 16.30 risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Fatte salve le decisioni del Parlamento, l'intervento ad Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, ha confermato anche il ministro della difesa Guido Crosetto. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino, 2 morti e diversi feriti per un raid di Mosca che nelle scorse ore ha colpito un edificio residenziale nella città di Kryvyi Rih, altri 4 morti e 3 feriti anche nella regione di Dnipropetrovsk. L'esercito russo dal canto suo fa sapere di aver intercettato e distrutto nella notte 286 droni di Kiev, che invece attacca. Mosca sta ritardando lo scambio di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato da Trump. Truffe agli anziani, operazione dei carabinieri di Napoli e Tivoli contro un'organizzazione specializzata in raggiri con chiamate telefoniche. 116 colpi accertati in un anno per una truffa da 500.000 di euro. 10 gli arrestati.

Sapete che mi ha dato una buona idea la nostra manilosa Robby, no? Da domani un bel tramezzino, doppio, ovvio, per bloccare la fame a quest'ora, visto che è mezzogiorno, no? Buona parte dei nostri manilosi è lì, è pronta a preparare il pranzo. Per esempio, tanti sono in giro perché stanno andando a mangiare a casa della nonna, della zia. E allora, buongiorno, buon mercoledì. Siamo arrivati a metà settimana e siamo pronti per stare insieme per 3 ore sino alle 15 con i vostri messaggi, le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. E arriva il messaggio di Christian, che vuole ascoltare la nuova di Francesco Gabbani, Summer Funk. E voglio anche salutare Roberta e Alessandra da Giaveno che stanno ascoltando Radio Manila.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Ricky. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
6: Finalmente anche in Italia
7: B52
6: Energy Drink.
7: Energy Drink
6: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
8: Cascina Capello, dai pascoli al fornello, cuciniamo le carni che alleviamo.
9: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
8: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
10: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo luogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
11: Sono la stagione.
12: Hai visto? Possiamo andare al mare.
13: Un'estate al mare.
14: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
15: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
12: Pensando di non poter più andare in vacanza.
15: E invece il pagamento partirà in autunno.
13: Quindi, un'estate al mare.
14: C'è tempo per pagare.
16: Astate Mobile.
14: Prezzo, qualità, scelta. Geniale.
17: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
18: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

con Paprika, la scelta musicale di Filippo. Ciao Filippo, un abbraccio, e un abbraccio lo do anche al nostro amico che ha scritto: buongiorno Pompi, volevo chiederti Amo te di Vasco e dedicarla a una persona molto importante per me, spero che le arrivi e che la senta, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

Vasco Rossi per il nostro Maniloso, è canzone che dedicava a questa persona molto importante. Sì, allora sono d'accordo anche con Gabriele che mi ha scritto: vuoi mettere anche il panino con la mortadella? No, hai ragione, è buona anche quella a mezzogiorno, non solo il tramezzino, però ogni tanto bisogna anche cambiare, quindi un giorno il panino con la mortadella, il giorno dopo il tramezzino. Allora saluto Cristina che mi ha mandato un messaggio velocissimo, rapido, corto. Ciao, sono Cristina, mi metteresti Cartagine, grazie. Quando siamo...

Manuela Loia con Cartagine, la scelta della nostra manilosa Cristina. E adesso arriva invece il messaggio di Marzia che scrive: ciao Pompi, in questo momento ci vorrebbe uno spritz e una spiaggia, purtroppo siamo al lavoro, a meno male che ci siete voi a rallegrare le nostre giornate. Ti posso chiedere un nuovo singolo a tua scelta? Un saluto a te e a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile, Game Over, firmato Marzia. Allora, un nuovo singolo, arriva la bella canzone, gran bella novità di Silvia Salemi con End of Silence.

0: Ciao, sono Alfa. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fredde Palma, Anita e Mischilla con La testa gira. E ragazzi, allora io godo ogni volta che mi mandate le immagini, le foto, i video di giornate meravigliose, bellissime, soprattutto quando siete in posti belli come per esempio il Portogallo. Allora avete già capito che sta per arrivare il messaggio audio di Nick, il poeta guerriero del Portogallo. Mi ha mandato delle immagini splendide, no? Anche dei tavoli apparecchiati sulla spiaggia, ragazzi. Io sto sognando, c'è niente da fare. E poi di persone sorridenti, ma si vede che si sta bene in Portogallo. Ciao.
1: Com'è?
0: Bene.
1: Tutto a posto?
0: Tu?
1: A proposito di mangiare, una bella spadellata di pesce con spiedini di pesce.
0: Una spadellata, buona. E
1: tutto sempre di pesce, pesce. Scusami se rido, ma...
0: Beh, io adoro il pesce,
1: praticamente qui in Portogallo... Se non ti piace il pesce, lascia perdere. Qui tutti i giorni si mangia il pesce e si beve la tequila.
0: Ah beh,
1: il primo giorno, adesso ti faccio ridere, praticamente al mattino alle 8 io stavo per fare colazione e già bevevano la tequila. Io non riuscivo a capire. Poi ho capito che verso le 11 praticamente non stavo più in piedi.
0: Eh beh, ci credo.
1: Va bene,
0: scusa.
1: Mi sono dilungato un po'. Basta, niente, a questo
0: alle
1: punto
0: 8 la tequila.
1: Non ci rimane che ascoltare Disco Inferno dei Tremors e dedicarvi tutta questa felicità che c'è qui in Portogallo.
0: Vedo dalle
1: perché
0: foto,
1: sinceramente amici io qui sono rinato,
0: ti capisco,
1: credetemi, sono rinato. Un abbraccio a tutti, chi non ascolta Manila è un game over.
0: Ciao Nick, ti capisco e vedo anche, no, perché le facce sorridenti della foto che mi hai mandato sono davvero facce di persone che sono contente, no, hanno la gioia negli occhi. Beati voi. Arriva Disco Inferno su Radio Manila.

E io già immagino Nick e i suoi amici, i ragazzi che ho visto nella foto, ballare in spiaggia, disco inferno. Poi mi ha scritto ti aspettiamo, ma volentieri, guarda. Allora, io sto contando gli anni e i mesi che mi mancano alla pensione, non manca poi tantissimo. Prometto che verrò poi in Portogallo, guarda, anche perché mi hai incuriosito davvero, ho visto dei posti bellissimi e soprattutto la faccia delle persone sorridenti, no? Che vivono in maniera serena, ovvio, sicuramente perché sono in vacanza, poi anche lì ci sono le proprie responsabilità, sei in un lavoro e quindi ci mancherebbe altro, però vivere in quella maniera lì già ti fa stare bene. Ciao Nico, un abbraccio lo do anche a Silvia che scrive: ciao zio Pompi, mi puoi far ascoltare Sara di Antonello Venditti? Grazie. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. E se non sbaglio c'era anche il messaggio di Vita che mi ha mandato un audio e mi ha mandato anche la foto del pesce perché è a dieta. Vita, ma che te frega della dieta? Sei perfetta così. Allora, se non sbaglio quello è Nasello e so che voleva ascoltare Fred De Palma con La testa gira, che abbiamo già suonato, quindi è stata accontentata.

0: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
3: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
6: Vuoi acquistare un veicolo usato a prezzi convenienti, ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Fiesta a soli 10.900 euro, EcoSport a soli 12.900 euro, Puma

0: prezzo del mercato e degli istituti finanziari.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Rock Hunt e Noemi con Oma, e arriva la prossima scelta musicale con il messaggio di Tonia. Ciao Radio Manila, sono Tonia, vorrei se possibile ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso e dedicarla al mio compagno Nicolas e dirgli che è un papà eccezionale, grazie. Allora salutiamo Tonia e anche Nicolas e ascoltiamo Tommaso Paradiso con I Romantici.

0: Tommaso Paradiso, i romantici per Tonia con la Y. Eh sì, perché ha la Y. E poi la Nicolas, no, non la Y l'auto, nel nome Tonia, al posto della I normale c'è la Y. Allora, un abbraccio a voi due, un abbraccio anche a Fabio che vorrebbe ascoltare Milano Testa Rossa di Artifive e Gue Pequeño. E poi c'è il messaggio della nostra amica che vorrebbe ascoltare una canzone che abbiamo suonato da poco.
1: Ciao Radio Manila, sono Giorgia da Cirié.
0: Ciao,
1: volevo
0: Giorgia.
1: Dedicare una canzone alla TGM. Se potevate mettermi La testa gira di Fred De Palma.
0: È già passata.
1: Un bacio, ciao.
0: Ciao.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Allora, visto che abbiamo messo un po' di dati all'interno del nostro computer, nostro sistema, la nostra signorina Manila 9001 alla fine ha scelto una bella canzone che dedichiamo ai nostri amici, e ascoltiamo Anna Mena e Gue con Acqua Marina.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:02.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le focaccine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
8: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna in sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
9: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le analisi di queste ore non rintracciano casi di contagio d'antivirus per contatti al di fuori del focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius. Negativi test sui due turisti in Italia, il britannico e l'argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
13: Zero casi confermati extra focolaio della nave Onius, basta allarmismo. Così su X il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, si unisce al coro degli esperti di virus, contagi e pandemie che nell'insieme sembra insistere in queste ore su un sospiro di sollievo. Hanno dato esito negativo gli esami virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena e sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche l'esame allo Spallanzani di Roma dei campioni del giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario. Si alleggerisce dunque il timore di nuovi contagi per la diffusione del virus dalla paziente olandese che ha tentato di tornare a casa con un volo dopo il contagio sulla nave, ma risulta negativo anche il test sulla turista di 49 anni che proviene da una zona endemica dell'Argentina ed è stata ricoverata a Messina per polmonite. È in isolamento in terapia intensiva, fa sapere il policlinico, ma le sue condizioni sono migliorate.
12: Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dall'Iran. Lo dichiara il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, che mette in guardia: se gli USA commetteranno un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha affermato nelle scorse ore Trump, atteso a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Sulla stessa linea il ministro della difesa Guido Crosetto. Sentiamo.
14: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito dal Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al Ministro della Difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzate dalle Camere.
12: Si assegna questa sera l'ultimo trofeo stagionale del nostro calcio. A contendersi la Coppa Italia nella finale di Roma saranno l'Inter, neocampione d'Italia, e la Lazio. Tennis internazionali d'Italia. Dopo aver eliminato il numero 3 del mondo Zverev, Luciano Darder ritorna questa sera in campo nei quarti contro il 19enne spagnolo Hodar. Domani quarti di finale per Jannik Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Manila News.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Davide Pomponi.

Aiello con Sotto Sotto, ed è anche il nuovo singolo che apre la terza ora, la seconda ora in diretta su Radio Manila. E io già sono andato un'ora avanti, ho spostato le lancette, no? Dicevo, la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time e con i tantissimi messaggi dei nostri manilosi al 338 50 38 908. Allora, leggo il messaggio del nostro amico Gigi che scrive: ciao Radio Manila, un saluto da Gigi da Torino, vorrei che metteste una canzone che al mio gruppo di corsa Flow Running Club sta a cuore, ovvero Sere Nere di Tiziano Ferro.

0: Sere nere, Tiziano Ferro per i nostri manilosi, in attesa di sentire il nuovo singolo Venerdì di una canzone che festeggia 25 anni, Perdono, con Lazza, che hanno praticamente stravolto, l'hanno cambiata, l'hanno cantata a Los Angeles e quindi sarà proposta poi da Venerdì su Radio Manila. Arriva la prossima scelta musicale, c'è il messaggio della nostra amica che scrive: ciao, per favore mi fai ascoltare la canzone di Alessandra Amoroso Fino a qui? Il buon pranzo da Francesca, vado a mettere in forno le mie buonissime conchiglie. Le conchiglie al forno, ragazzi, che buone, con la besciamella, con il ragù, come le fate? Sono curioso. Allora, tra poco sentiremo la tua scelta musicale. Manila
1: Box. Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: Estate mobile.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale!
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
8: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
9: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
10: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
11: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
12: Allora, per concludere?
13: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
12: 22.15 a Zio Greggio. E la Royal Party Band?
13: Confermata 23.30.
12: Bene, ottimo lavoro.
14: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
15: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera. Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: noioso fino a qui. Adesso arriva il messaggio audio della nostra amica. Ciao, buon pomeriggio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Giorgia.
0: Ciao Giorgia.
1: Vorrei mandare un messaggio ai miei colleghi di Valperga, dell'ufficio postale di Valperga, e vorrei dedicargli la canzone al mio paese per dirgli che da domani torneremo al nostro paese, a Cornia. Spero di mancargli un pochetto.
0: Ma sicuramente.
1: E niente, un saluto a Mariangela e Giovanni, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao da Radiolina.
0: Ciao Radiolina, mi sa che parla tanto la nostra manilosa. Un abbraccio, arriva al mio paese.
2: Mi sento

0: al mio paese per la nostra Manilosa, che domani tornerà al suo paese e ha salutato i suoi colleghi che non vedrà più tutti i giorni, però potrà sentirli e ai colleghi potrà dedicare anche le canzoni su Radio Manila. Ciao, un abbraccio e un abbraccio anche a Maria Grazia. Ciao Maria Grazia.
1: Ciao, sono Maria Grazia, sto andando al lavoro, mi terresti ovunque sarai, dei Rama oppure una di Lucio Dalla. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila, game over.

0: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un buon mercoledì a voi che siete in ascolto. Al momento, lungo le strade del Piemonte, gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che lungo la statale 335 di Bardonecchia si viaggia a senso unico alternato per lavori a Ux. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.

0: Basta poco e basta poco a far felici i nostri manilosi, perché basta una canzone, una bella dedica e mandarmi in cantina, perché la nostra amica è felice di mandarmi giù, vero?
1: Vado, Vinuccio, sono beba. Ma
0: io ci vado.
1: Vuoi andare via? No, l'ultima ora?
0: Mi sono sbagliato.
1: No, dai, ti tocca stare qua, così ci fai compagnia.
0: Sono rimbambito, lo sai, quindi.
1: Siete fantastici, grazie davvero la giornata. Senti, oggi vorrei sentire qualcosa.
0: Dai,
1: e
0: mandami.
1: Per l'occasione ti manderei giù in cantina a fare due passi. Mi piacerebbe sentire i Pet Shop Boys.
0: Sì.
1: Con qualcosa.
0: Qualcosa
1: It's a Sin o qualcosa
0: questa.
1: Se possibile. E augurare un continuo di buona giornata. E chi non ascolterà domanda, è super rimover. Ciao, un abbraccio.
0: Ciao Beba, grazie, un abbraccio e arriva la tua scelta musicale su Radio Manila.

0: vale sempre la pena andare giù in cantina, perché ogni volta che vado giù in cantina vuol dire che porto su un grande successo del passato. Questa volta scelta da Beba, questa bella canzone dei Pet Shop Boys. E ora arriva un messaggio audio veloce veloce.
1: Ciao Manila, sono Giovanna.
0: Ciao.
1: Metteresti A Parte Te di Emma Metta? Ciao, chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Questo vecchio cortile che ha un cancello sbiadito, una scritta sul muro che mi ricorda qualcosa.

A parte te, Ermal Meta, la scelta musicale è arrivata nel Manila Box Banana Time. Arriva la prossima scelta. Ciao Pompi, mi faresti sentire True Blue di Madonna? Sono Tiziana dalla provincia di Cuneo e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: mio maniloso che stiamo per ascoltare nel messaggio audio mi ha sentito prima. Allora, sai cosa ho fatto? Io ho preso un po' di calendari, mi sono messo già avanti e sto praticamente crocettando tutti i giorni, metto una croce su ogni giorno che passa, è perché sto contando i giorni per andare in pensione e mi sa che andrò in pensione insieme al mio amico, solo che lui fortunato c'ha la casa al mare. Ciao.
1: Ma buongiorno Davidino, buon pomeriggio, sono Svaldino. Mi metti ai Like Chopin la versione moderna?
0: Vediamo.
1: E così penso a quando ero giovane. Prima hai detto che ti manca non tanto andare in pensione, sì. Beh, andremo insieme nel nostro mare, che dici? Dai, vienimi a trovare, chi non ascolta.
0: Ma scusa,
1: Radio Manila,
0: Osvaldino.
1: Un bacio da Osvaldino.
0: Allora, tu fai orecchie da mercante, si dice così. Io ti ho detto un sacco di volte, ed ho pure scritto sul messenger di Facebook, ero lì dove eri anche tu, ma non mi hai risposto, mannaggia. Guarda che non mi faccio finire il pranzo, tranquillo.
2: Manila Box.
3: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
7: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
6: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto, da solo?
7: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
8: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
6: Ma non mi fai compiti!
9: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri i 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
10: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
11: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
10: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
12: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
13: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
14: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
15: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
16: A che ora inizia Ezio Greggio?
17: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
18: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. BTN. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
19: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Che poi non ho mai capito. Allora, Osvaldino mi invita tutte le volte al mare ad andare da lui. Come faccio io a contattarlo? Non ho il numero. Gli scrivo su Facebook, non mi risponde. Faccio come l'arrotino, vado col megafono in giro a chiamare Osvaldino. È arrivato lo Osvaldino. Va bene, ma ciao Osvaldino, contiamo pure i giorni alla pensione. Mi sa che manca ancora qualche annetto. Allora, arriva la prossima scelta musicale. Accontentiamo il nostro amico, anche se il brano l'abbiamo suonato, ma l'abbiamo suonato più di un'ora e mezza fa, quindi possiamo riproporlo. Anche perché, ragazzi, questo brano, secondo me, diventerà il tormentone dell'estate 2026.
1: Ciao Bombi, come stai? Sono bene. Marco dell'officina di Frassineto.
0: Ciao Marco.
1: Volevo chiederti se potevi mettermi La testa gira, e la dedico al mio collega Vacca. Se puoi fargli anche tu un in bocca al lupo, che in questi giorni avrà le certificazioni delle macchine.
0: In bocca al lupo.
1: Molto agitato.
0: Ma non ho capito il cognome.
1: Saluto Paolo il Pallonaro e tutto il reparto raccorderia, i miei colleghi. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
1: E chi non ascolta Manila è game over.
0: Allora, mi hanno scritto, bella parola, pensione. Vabbè, ragazzi, arriverà prima o poi, a meno che appunto non la cancellino proprio da quella che è la possibilità, finita no, una certa età, ragazzi, non puoi più andare a lavorare, no? Deve per forza arrivare alla pensione. Uno che fa a 80 anni si mette a lavorare, non ho capito io. E poi volevo salutare i postini, Sara e Dario. Volevamo dedicare la nostra barista preferita, Lalla Paloma di Fredde Palma, e chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora facciamo così, suoniamo La testa gira, così almeno c'è anche Fredde Palma insieme. Aia!

0: La testa gira, insomma, piace questa canzone e arriva un'altra bella scelta musicale. Questa volta è Daniela da Saluzzo, che ha freddo, fa freddo lì a Saluzzo.
1: Buon pomeriggio, come stai? Tutto bene?
0: Bene.
1: Perché non fai uscire il sole?
0: Io?
1: Qui è nuvoloso, fa pure freddo, sembra veramente autunno. Volevo chiederti se riesci a farmi sentire Chicago con Earth to Say I'm Sorry.
0: Dai,
1: ti ringrazio,
0: ci scaldiamo,
1: ti mando
0: con
1: un bacione,
0: questa.
1: Saluto tutti i manilosi. Mando un abbraccio ai miei amici e alle mie amiche. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie. Ciao.
0: Ciao Daniela, ci scaldiamo con i Chicago.

0: No, è il bello che stando a tutti i messaggi che arrivano, tutti mi vogliono e nessuno mi piglia. Allora, c'è adesso il nostro amico Nick che mi ha scritto: già mi tradisci con Osvaldino, ormai hai promesso, ti aspetto in Portogallo. Allora facciamo così, faccio un mese in Portogallo, un mese ad Andorra, un mese ad Alpignano, un mese a Roma, l'altro mese, insomma, vengo a trovarvi, va bene? Tanto... quando andrò via dalla radio, perché andrò in pensione, se non vado via prima, ecco, quindi quando andrò via nessuno mi calcolerà più, io lo so già, altro che Portogallo.
1: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Radio Manila, Radio Manila. Ora esatta,
3: sono le 14:03.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
1: Celebriamo 20 anni di strada insieme! Con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
4: E promozioni esclusive! Con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
1: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
4: Non fartelo raccontare!
5: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Davide Pomponi.

0: E questa volta non sbaglio se vi dico che siamo arrivati alla terza ora, perché prima era la seconda, ho detto che eravamo già alla terza, invece no. Allora, non sto dando i numeri, è la terza ora del Manila Box Banana Time con i vostri messaggi, le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Direi di non perdere tempo, sentiamo il nostro messaggio di Marianna. Ciao Marianna!
1: Ciao. Ciao Davide, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono Marianna. Allora è un po' che non ci sentiamo, ma è perché ho avuto da fare. Ascolta, volevo ascoltare una canzone un po' datata, come
0: già
1: al solito.
0: In onda.
1: Devi andare giù in cantina.
0: È già in onda.
1: E degli UAM con Carrie's Whisper. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Davide, un bacio.
0: Ciao Marianna, hai scelto un capolavoro di canzone.

0: È sempre un grande piacere accontentare i nostri manilosi, perché sono bravi, ragazzi, scelgono le canzoni bellissime come questa di George Michael. Un abbraccio a Marianna e sentiamo il messaggio audio del nostro amico. Ha una bella dedica da fare. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Matteo.
0: Ciao Matteo.
1: Potete mettermi I Got a Feeling dei Black Eyed Peas, che la voglio dire a una mia ragazza che si chiama Martina e che l'amo tantissimo. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Allora, tra poco arriverà la tua scelta musicale, però prima ho un messaggio per tutti quanti voi manilosi. L'associazione L'Isola Che Non C'è di Grugliasco, in provincia di Torino, continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì 15 maggio alle 20:30 torna l'appuntamento solidale al Salone La Nave di Grugliasco, in provincia di Torino, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero, una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Crédit Agricole. Sostieni la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola Che Non C'è di Grugliasco. Prenota subito il tuo biglietto al numero 340 00 66 847, ripeto 340 00 66 847. L'Isola Che Non C'è, per un futuro senza barriere.
2: Manila Box.
3: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
4: Catering Associazione o Proloco, prova i vantaggi di

0: pulite, posate bicchieri di ecotecnologie, biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagen. Un omaggio per te che ascolti Manila, ecocn.it.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
3: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
7: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Black Eyed Peas per il nostro Maniloso che abbiamo sentito prima nel messaggio audio. Adesso invece il messaggio lo leggo perché è il nostro amico Luca di Biella che scrive: ciao Radio Manila, volevo chiederti, pistolero di Elettra Lamborghini, se fosse possibile salutare i miei colleghi della AMT, grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila, game over. Dimmi se

0: Elettro Lamborghini con Pistolero e arrivano due messaggi audio. Ciao.
1: Chi ciao è? Radio Manila, volevo fare un saluto a tutti i miei colleghi di Fixi SRL e dedicarli Vaffa di Marco Masini.
0: Ho capito bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila di Mover.
0: Ciao, grazie. E poi c'è il messaggio di Natale. Ciao Natale.
2: Ciao Radio Manila, sono Natale da Nichelino. Qua il tempo un po' grigio, la giornata vorrei definire agrodolce e mi piacerebbe ascoltare Unica di Antonello Venditti. E ti ringrazio tanto e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Grazie.
0: Ciao Natale, allora sceglierà la nostra signorina Manila 9001.
3: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Tonello Venditti con Unica e sentiamo il prossimo messaggio audio.
1: Radio Manila, ciao. Sono Daniela.
0: Ciao,
1: la
0: Daniela.
1: Mamma di Martina, mi potresti dedicare per la mia piccola principessa
0: Sì?
2: Per sempre sì.
0: Okay.
1: Grazie.
0: E poi no, ditelo.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un
3: Game Boy.
0: No, scusate, ma no, allora Game Over. Un abbraccio ai nostri amici anche al Game Boy. Tra poco Salda Vinci con Per sempre sì.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Da Vinci, e arrivano altri due messaggi. Allora, ciao Manila, sono Alice. Potresti mettermi Carry You Home di Alex Warren? Vorrei dedicarla al mio ragazzo e dirgli che lo amo tanto, grazie. E poi c'è il nostro amico che scrive: ciao Pompi, sono Davide di Sanfrè. Volevo ascoltare Magica Favola di Arisa. Un saluto a Ciccio Pinguino di Dogliani. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora, voglio salutare anch'io Ciccio Pinguino. Prego, signorina, scelga.
1: Radio Manila, falla suonare tu. Wow.

0: kiss down the road. Carry You Home, la canzone di Alex Warren, e arriva il messaggio audio. Il nostro amico che sta andando dove? Dillo tu.
1: Ciao di Manila, sono Lorenzo di Racconigi, sto andando dal dentista. Ecco. E in questo viaggio vorrei ascoltare Resta Ancora Un Po' di Capo Plaza, oppure Tu Mi Piaci di Safe.
0: La seconda.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, arriva Tu Mi Piaci Tanto.

0: Tu mi piaci tanto e sapete che faccio? Vado in cantina. Ho deciso, vado.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.
0: Vado perché ho portato su un grande, grandissimo successo del passato. Ciao, buon pomeriggio, nonno. Nonno.
2: Buon pomeriggio, Davide. Buon pomeriggio, Manilosi. Sono nonno Simpatia. Davide, potresti mettermi per favore la canzone di Vasco, La nostra relazione? Se non ce l'hai in playlist, mettimi un'altra di Vasco a tua scelta.
0: Nonno.
2: Ti ringrazio, buon pomeriggio a tutti. E dalla Lombardia, chi non ascolta Radio Manila, game over!

Vasco Rossi, la nostra relazione, saluto nonno Simpatia, saluto anche Massimo CNC che scrive: ciao carissimo Pompi, volevo richiedere Te Vas di Ozuna e dedicarla a tutti gli interisti e ai colleghi di Volpiano all'ascolto, forza Inter, l'ha scritto lui. Ciao Massimo CNC. E poi c'è un'altra canzone scelta da Vincenzo da Barallo che scrive: se possibile vorrei ascoltare il singolo delle Bambole di Pezza, Nuda ma alla moda, o se non fosse possibile Porno. Un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
6: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
5: Ma lui sa fare tutto da solo?
6: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
7: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
5: Ma non mi fai compiti!
8: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
9: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Ho sognato e avrà anche sognato Marco e avranno sognato tanti altri malilosi con Giorgia, come saprei. E allora, a proposito di sognare, arriva un'altra bella scelta musicale. Questa volta è Noemi da Asti che vuole ascoltare una canzone degli Aerosmith.
1: I could stay awake just to hear

0: Quante belle canzoni che abbiamo suonato oggi pomeriggio, ma ne suoneremo tante altre perché è arrivato il mio amico Dennis.
1: L'arrotino, è arrivato l'arrotino. Ma lo sai che l'altro giorno dal balcone di casa l'ho sentito?
0: L'hai sentito?
1: Sì, sì, sì. Diceva proprio, è arrivato l'arrotino.
0: Dove abito io non passa mai, si vede che non hanno da affilare niente, ad aggiustare ombrelli.
1: Abiti tu, cioè, senza nulla togliere.
0: Appunto, non dire nulla, per favore, dai.
1: Scusami.
0: Lì non abbiamo neanche gli ombrelli, neanche i coltelli dove abito io,
1: niente,
0: capito?
1: Niente.
0: No, i coltelli li hanno.
1: Li hanno?
0: Sì,
1: ci sono.
0: Ci sono i coltelli. Vabbè, dai, però ricordati che a volte finiscono più le parole che i coltelli.
1: Ah, voglia!
0: Caro mio!
1: Ma tesoro mio, a me lo dici!
0: Lo diceva mia nonna quando lanciava i coltelli contro la porta. Perché quando mio nonno la faceva arrabbiare,
1: lei diceva le parole offendono più di un coltello lanciato,
0: poi
1: e lo lanciava sulla porta. Vabbè.
0: No, però mi ricordo mia nonna mi seguiva con la ciabatta.
1: Sì, vabbè, ma è normale.
0: Quando bagnava il pavimento, perché lei lavava il pavimento prima di mangiare, dopo mangiato.
1: Ma è normale.
0: Ogni volta che arrivavi da fuori con i piedi bagnati o sporchi.
1: Vabbè, aveva ragione Davide, scusami.
0: Quanto mi mancano quei momenti.
1: Sì, i nostri nonni meravigliosi.
0: Davvero. Vabbè, dai. Allora, purtroppo, niente, rimangono i ricordi. Questa è già una gran bella cosa.
1: Assolutamente,
0: no?
1: I bei ricordi.
0: Esatto, i bei ricordi riempiono il nostro cuore. E quindi a volte quando mi capita, no, di entrare in casa con i piedi bagnati,
1: pensi alla nonna.
0: Penso alla nonna, è vero. Non so se capita anche
1: a te.
0: Come
1: si chiamava tua nonna?
0: Allora, ho conosciuto solo una nonna, quella materna, che si chiama, si chiamava Addolorata.
1: Ok, la mia
0: era di Barletta.
1: Una Adelina e una Maria.
0: Pensa che si chiamava Addolorata Paradiso di cognome.
1: Addolorata in Paradiso, vabbè.
0: No, in Paradiso, perché...
1: Addolorata Paradiso.
0: Era sposata
1: Paradiso.
0: E aveva un altro cognome.
1: Certo.
0: Quindi era Addolorata Paradiso in... E poi c'era il cognome.
1: E poi c'era il cognome.
0: Esatto.
1: Bene.
0: Una volta si usava così, adesso... Niente, caro Davis, io me ne vado dall'altra parte, ti ascolterò.
1: Ma mo che sei dall'altra parte, appunto.
0: No, vabbè, ha parlato.
1: No, nel senso che da mo che, cioè, vedi, io sono da una parte, tu dall'altra. Adesso
0: fai
1: solo
0: un
1: cambio, vedi, di nuovo dall'altra.
0: Ci invertiamo.
1: Cioè, si capisce niente, capito?
0: È così, capito.
1: Tu vabbè. Continui, continua.
0: Io continuo.
1: Continua. Continua.
0: Sì, continuo.
1: Continua.
0: non ti capisco oggi. Sarà che questo tempo strano, siamo un po' tutti.
1: No, ma davvero?
0: Fuori,
1: ma fa anche freddo.
0: Fuori di testa.
1: No, ma è assurda sta cosa,
0: Sì, è vero.
1: Cioè,
0: fa freddo.
1: Cosa dicono? Cosa dice il meteo per i prossimi giorni?
0: Lascia stare.
1: Lascia perdere.
0: Lascia perdere perché sono previste temperature ancora per qualche giorno così basse, poi aumenteranno, ma rimarrà un po' di pioggia, nuvolosità, almeno al nord-ovest. Io non posso sapere poi per tutta l'Italia, però ho guardato Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta.
1: Ma fino a
0: e
1: quando hai guardato?
0: Ancora fino a fine mese sarà un po' così il tempo, quindi che ci vuoi fare? Dobbiamo prepararci, no? A un inizio d'estate un po' strano.
1: Quante cose dobbiamo prepararci? Cioè, non ho capito, pure questa.
0: Sì, perché comunque
1: e basta.
0: Il tempo è un po' strano ultimamente.
1: Non solo il tempo,
0: anche le persone.
1: A
0: allora, me ne vado, vi lascio con Davis e ci risentiremo domani.
1: Forse.
0: Sempre.
1: Ciao Pompolino.
0: Ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. Radio Manila.
3: Radio Manila.
2: Ora esatta.
4: Sono le 15:03.

0: prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Dai, sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
5: Celebriamo 20 anni di strada insieme, con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
4: E promozioni esclusive, con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
5: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
4: Non fartelo raccontare!
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. In apertura la notizia del ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi 2 figli minorenni scomparsi dal Piacentino il 20 aprile e ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, dove era stata rinvenuta l'auto della donna, lo ha comunicato la procura di Piacenza. Tutti e tre si trovano in buone condizioni di salute e in un contesto abitativo adeguato. La procura però non intende rendere noto il luogo in cui Sonia Bottacchiari è stata rintracciata. La donna avrebbe espresso preoccupazione nel caso in cui venisse scoperto il posto in cui si era rifugiata, prospettando anche la possibilità di rendersi nuovamente irreperibile. Il Medio Oriente è di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani in Libano, a sud di Beirut. I bombardamenti proseguono nonostante sia in vigore un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo, nemmeno un granello di polvere sarà portato fuori dal nostro paese, ha detto il vice comandante della marina iraniana, che poi ha minacciato gli Stati Uniti. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. L'ordine è scattato dopo la morte di un passeggero 90enne per un sospetto caso di gastroenterite. Tra i 1233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, oltre all'uomo deceduto, una 50ina hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Intanto sono risultati negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Donald Trump è arrivato a Pechino, la Cina dà il benvenuto al presidente USA in occasione della sua visita di Stato ed è pronta ad ampliare la cooperazione con gli Stati Uniti per gestire le differenze. Così il Ministero degli Esteri di Pechino ha commentato l'arrivo del capo della Casa Bianca nel paese asiatico. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui. Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Tennis internazionale d'Italia al via ai quarti di finale al Foro Italico. Dalle 15 in campo il norvegese Ruud contro il russo Khachanov. In serata il nostro Luciano Darderi, dopo aver battuto Zverev, è opposto al talento spagnolo Rafa Hodar. È tutto, a più tardi.
7: Manila News.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con David.

vostre canzoni preferite. Partiamo subito con la prima di oggi, la sceglie la nostra amica Ramo, che ci ascolta da Chivasso e che vuole ascoltare la nuova delle Pink Panthers. Si intitola Girl Like Me.

0: Girl Like Me, la prima canzone di oggi, che lascia spazio anche al primo audiomessaggio dell'Happy Hour, dove la protagonista è la nostra Super My Love. Ciao Super My Love!
1: Super love del mio cuore, buon pomeriggio.
0: Ma buon pomeriggio a te!
1: Oggi mi faresti ascoltare qualcosa di Vasco Rossi, lascio a te la scelta. Io, come sempre, ti abbraccio, ti stringo e ti bacio fino a venerdì. Chi non vi ascolta è troppo game over e ti tengo sempre nel mio cuore, my super love.
0: Ma anch'io tanto, grazie davvero per tutto il tuo affetto, super love, Vasco Rossi, la nostra signorina scelto Sally.
2: Cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra.

0: Senti che bel rumore.
1: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
2: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
3: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
2: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
4: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Autofrancia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Davis Maidò.

0: La nuova di Senza Crisi intitola La mia natura e la scelta musicale è quella di Alberto da Collegno. Ciao Alberto, buon pomeriggio. Altro giro, altra corsa, altro audio. Siete tantissimi, come sempre, grazie Manilosi. Sentiamo l'audio.
1: Ciao Radio Manila, sono Michel.
0: Ciao Michel.
1: Ho appena finito di lavorare e sto andando a casa. Volevo dedicare a mia moglie che sta ancora lavorando Tu sei per me di Nigiotti e salutare tutto il team dell'Erbetta SRL e dire a mia moglie che la amo tanto.
0: Ah, ma che bello.
1: Un grande saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
0: Ciao, un abbraccio a te e ai tuoi colleghi, ma soprattutto alla tua dolce metà. Arriva Enrico Nigiotti.
2: Abbiamo finito le parole, non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: Innamorato di te.
1: Enrico Nigiotti, tu sei per me. Lascia spazio al prossimo messaggio scritto al 338 50 38 908. Ciao Manila, siamo Maria e Alessia, le parrucchiere di Via Nizza, MF Parrucchieri. Volevamo chiederti Tu me quieres di Baby Gang. Grazie mille, ma se non fosse possibile anche una canzone a piacere. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Maria, ciao Alessia, buon lavoro a voi. Un saluto anche ai vostri clienti. Baby Gang è in arrivo.

0: Radio Manila te le suona.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Che va, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Laura Pausini, immensamente. La scelta musicale è quella di Lucia da Monbarcaro. Ciao Lucia, buon pomeriggio. La Pau che arriverà a Torino con il suo World Tour, con ben 2 date il prossimo ottobre all'Inalpi Arena di Torino. Ovviamente i biglietti li trovate su Ticket One e sugli abituali circuiti di vendita. E adesso dobbiamo salutare il nostro amico Gianni che ci scrive. Ciao Radio Manila, sono Gianni. Oggi, in questa giornata cupa, resa ancora più cupa dalla separazione da mia moglie, vorrei dedicarle mezze verità. La musica e la radio sono il mezzo che mi hanno sempre contraddistinto, nel bene e nel male, e questa canzone vorrei dedicarla a lei, parola per parola. Grazie a tutti per la comprensione, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Gianni, le separazioni sono sempre dolorose, ovviamente, e soprattutto quelle separazioni, no? Che poi sono state fondate sulle bugie, sul fatto di non amarsi più, ma continuare a trascinarla all'infinito, facendosi ancora più del male. Ci vorrà del tempo, però tutto poi si risolverà e tu tornerai più forte di prima. Nel mentre ascoltiamo Mezza Verità. Arriva Gigi D'Alessio.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita.

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Mezze verità, Gigi D'Alessio su Radio Manila. Salutiamo, abbracciamo ancora il nostro maniloso, ma abbracciamo anche la sua dolce metà. Ecco, poi alla fine in una coppia, no? Le colpe sono sempre al 50-50, poi magari c'è una percentuale più alta, no? In uno rispetto all'altra, però insomma, se doveva andare così, ragazzi, doveva andare così. Bisogna solamente farsi del bene. Quando si sta con una persona bisogna stare bene, non bisogna né starci per abitudine, non bisogna nemmeno starci per solitudine, anzi, stare da soli è la cosa fondamentale poi per intraprendere un rapporto bello, perché lì poi, no? Quello lì, quelle cose lì ti permettono di stare bene con l'altra persona. C'è il prossimo audio del nostro amico che ci ascolta dal Portogallo. Uela, bello!
2: Ciao Davis, come stai?
1: Ben bene arrivato. Tu, caro!
2: Mi fai ascoltare Standard Track degli SDC? Grazie. Mi dispiace che non posso assistere alla finale di Coppa Italia stasera all'Olimpico, perché mi trovo in Portogallo.
1: Sei in Portogallo.
2: Guarderò sicuramente in differita.
1: Certo.
2: E sono contento che Davide Pomponi e si trasferirà anche lui in Portogallo, me l'ha promesso,
1: me l'ha detto, sai,
2: naturalmente io l'aspetto a braccia aperte,
1: te lo mando,
2: e se vuoi venire ad accompagnarlo aspetto anche te.
1: Posso venire anch'io?
2: Chiunque vuole venire,
1: va bene,
2: l'ospito volentieri.
1: E allora guarda, partiamo.
2: E ricordo che chi non ascolta Radio Manila non è un interista. Ciao, voglio
1: ci organizziamo, grazie per l'invito, salutaci il Portogallo e godi della tua musica preferita di oggi, questa bella botta di rock con gli AC/DC e Thunderstruck.

0: Ciao, sono Maria Grazia Cucinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero, ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel, scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese, o Ford Transit Van, scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila Box con Davis Maidò.

0: La nuova di Chiara Galliazzo si intitola Basta Poco. La scelta musicale è quella di William, che ci ascolta da Leini. Ciao William, buon pomeriggio. E dopo William scopriamo chi ha voglia di ascoltare la prossima canzone. Ecco qua l'audio.
1: Ciao Davis, sono Serena da Carmagnola.
0: Ciao Serena.
1: Sto tornando a casa da lavoro. Volevo chiederti se mi mettevi Blanco con Anche a 20 anni si muore. E saluto tutti, auguro a tutti una buonissima giornata. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao ciao, un baciotto grande.
0: Ciao Serena, un baciotto grande anche a te. Blanco arriva nel nostro Happy Hour insieme.

Anche a 20 anni si muore. Blanco, 15 e 56 minuti nell'Happy Hour di Radio Manila con Davis Maidò questa sera, eccezionalmente fino alle 19. Ciao Manila, sono Noemi e vorrei dedicare al mio fidanzato Bomber, che lo amo tantissimo e non vedo l'ora che torni a casa, una canzone di Annalisa, una qualunque, perché lui va matto e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ah sì, Noemi, il fidanzato Bomber ha una cotta per Annalisa?

0: prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: Il quadrotto di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
3: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. La donna scomparsa dalla provincia di Piacenza con i suoi due figli il 20 aprile è stata ritrovata, ma rimangono non chiari molti contorni della vicenda. La procura di Piacenza ha comunicato il ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni, a lungo ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, ma la stessa procura ha reso noto che non comunicherà il luogo in cui i tre familiari sono stati rintracciati. Ci sarebbero preoccupazioni in merito a possibili nuove fughe. Sono tutte in quarantena le oltre 1700 persone a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. Le autorità francesi hanno ordinato l'isolamento dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Oltre all'uomo deceduto, una cinquantina di altre persone tra passeggeri ed equipaggio hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Tutti negativi all'antivirus gli accertamenti virologici effettuati sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Attivati intanto i protocolli sanitari anche negli altri paesi europei con cittadini interessati dal focolaio sulla MV Ondius, la nave da crociera che dovrebbe arrivare a Rotterdam domenica. Il presidente americano Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato in Cina, ad accompagnarlo anche il segretario alla guerra Hexet. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui, Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Calcio, il giorno della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, i nerazzurri festeggerebbero l'accoppiata scudetto trofeo nazionale che manca da 16 anni. I biancocelesti riscatterebbero una stagione difficile centrando anche la qualificazione in Europa League. Calcio d'inizio allo Stadio Olimpico alle ore 21, arbitra Guida. Ed è tutto, a più tardi.
7: Manila News.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: musicale invece quella di Piero che ci ascolta da Borgomanero. Ciao Piero, buona serata a tutti. Manilosi, continuate a scegliere la vostra canzone preferita al 338 50 38 908. Altro giro, altra corsa, c'è il prossimo audio, sentiamo di chi. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Soda Pop delle Antiz e dei Saja Boys. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, un bacio, però non mi hai detto come ti chiami, mannaggia.

0: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno.

0: A Capoliveri Isola d'Elba, il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Davis Maidò.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar Tiziano Ferro e Giorgia su Manila venerdì. Attenzione, uscirà la nuova di Tiziano Ferro, Perdono con Lazza. Ragazzi, sarà un altro singolo di grande successo. Su questa canzone andiamo a salutare Serena che ci ascolta da Pinerolo. Ciao Serena, buona serata. E adesso c'è il prossimo audiomessaggio, sentiamo di chi.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Vorrei fare una canzone per mia figlia.
0: Ma certo.
1: Lucia.
0: Ciao Lucia.
1: Tanti saluti. Una canzone di Francesco Gabbani.
0: Va bene.
1: Ciao. Buongiorno a tutti.
0: Ma un bacio grande a te, grazie per il tuo audiomessaggio. Abbracciamo anche Lucia con Francesco Gabbani. Signorina, ha scelto questa? Mi sa che si continua a ballare.

0: Francesco Gabbani, Occidentali Scarma, salutiamo ancora la nostra Manilosa e Sofia Lucia. Speriamo vi sia piaciuta questa canzone di Francesco Gabbani che abbiamo scelto per lei. Chi c'è?
1: Ciao a tutti, sono Bruno da Racconigi.
0: Ciao
1: e
0: Bruno.
1: Vorrei ascoltare Torino di Antonello Venditti.
0: Vuoi ascoltare Torino?
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Assolutamente sì, Bruno da Racconigi. Allora arriva Antonello Venditti, ne?
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo un incidente sul raccordo Ivrea Santhià fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova a causa di una perdita di carico. Sono presenti code fra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.

0: M.I.R. Comi con Vacci Piano, 16 e 34 minuti. La scelta musicale è quella di chi? Del nostro amico Andrea che ci ascolta da Carmagnola. Ciao Andrea, buona serata in questo uggioso nuvolo. Che sta succedendo dalle vostre parti? Fatemelo sapere, ragazzi. C'è il prossimo audiomessaggio, eccolo.
1: Ciao Davis, buongiorno Radio Manila. Siamo i macellai di Borello San Giglio, sono il Pota.
0: Ma ciao Pota.
1: Intanto volevamo salutarti Davis.
0: Ma io saluto voi, saluto te, ciao Pota.
1: Oggi pomeriggio noi abbiamo chiesto al nostro responsabile, Leonardo, di scegliere lui cosa mettere. Voleva una canzone di Tatanka in realtà, ma non so se ce l'avete. Quindi in caso mettiamo una di Celentano che è il completo opposto.
0: Va bene, dai, facciamo scegliere la nostra signorina.
1: Come sempre, chi non ascolta Radio Manila
2: è Game Over.
0: Ciao Pota e ciao a tutti gli amici della Borrello. Ciao ragazzi, buon lavoro. Arriva Adriano Celentano.

L'emozione non ha voce, questa la canzone che ha scelto la nostra signorina per il pota e per i nostri amici di Borrello di San Giglio. Ciao ragazzi, vi bacio e vi abbraccio tantissimo. Ciao Manila, sono Francesca da Orbassano, per favore mi potreste mettere Lo strano percorso di Max Pezzali? Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Francesca, buon pomeriggio a te. 338 50 38 908, continuate a scegliere la vostra canzone preferita sulla numero 1 in Piemonte.

Lo strano percorso, anche Max Pezzali, siete tanti, manilosi, siete sempre tanti e belli, grazie, grazie, grazie. Adesso salutiamo il nostro amico Mirko che scrive: ciao Davis, sono Mirko, ieri sera sono andato al cinema a vedere Il Diavolo Veste Prada e anche questa volta sono rimasto folgorato. Mi faresti ascoltare Runaway di Lady Gaga? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Oh la la la, l'ho visto anch'io, bello, bello, bello. Andate al cinema, che fa sempre bene al cuore. In questo caso andate a vedere Il Diavolo Veste Prada. Arriva la Gaga, Runaway.

0: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
4: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese o Ford Transit Van scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila Box con Davis Maidò.

Will Survive, New Edition, Gloria Gaynor suona su Radio Manila grazie alla scelta musicale di Susanna. Ciao Susanna, grazie per il tuo messaggio. E adesso andiamo a salutare Matteo in provincia di Milano che scrive: ciao Manila, sono Matteo dalla provincia di Milano e vorrei ascoltare Oasis con Wonderwall. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, se non ci fosse quella, anche un'altra qualsiasi canzone dei Green Day. Matteo dalla provincia di Milano, Oasis certi, ma anche Wonderwall è certa.

0: Oasis con Wonderwall ci portano al prossimo audiomessaggio nelle Piaguar di Radio Manila. Sentiamo con chi.
1: Ciao Radio Manila, sono Martina da Cozzano.
0: Ciao Martina.
1: Vorrei dedicare Tu mi piaci tanto di Saif e dedicarla al mio fidanzato Matteo per dirgli che lo amo tanto. Auguro una buona giornata a tutti i manidosi e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, buona giornata a voi, un abbraccio a te, un abbraccio anche a Matteo. Tu mi piaci tanto? Eh sì.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Ragazzacce e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao!
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 17:02.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le focaccine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi. Fiorentini.
8: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
9: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
8: Sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
10: Celebriamo 20 anni di strada insieme! Con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
8: E promozioni esclusive! Con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
10: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
8: Non fartelo raccontare!
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. È il giorno della finale di Coppa Italia. Dalle 21 allo Stadio Olimpico di Roma si sfidano Lazio e Inter a caccia del trofeo nazionale. Per noi, Maurizio Pizzoferrato.
14: Prosegue il conto alla rovescia per questa finale di Coppa Italia tra Lazio ed Inter, che si ritrovano di fronte all'Olimpico 4 giorni dopo la netta vittoria in campionato dei nerazzurri neoscudettati. Ma questa sera sarà ben altro scenario. Il popolo laziale torna allo stadio, più di 20.000 gli interisti che sbarcano nella capitale. Le due curve, gemellate da sempre, annunciano importanti scenografie. L'Inter recupera tempo di record Thuram a fianco di Lautaro e Christian Kivu elenca gli ingredienti per centrare la 10ª Coppa Nazionale e una storica doppietta.
15: Avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
14: Dall'altra parte Lazio in attacco con Isaksen, Noslin e Zaccagni. Maurizio Sarri in tribuna per squalifica sogna una notte magica.
16: Bisogna affrontare la partita con tanta umiltà, tante motivazioni, con coraggio, dimenticarci della partita di sabato, bisogna crederci fino alla follia.
14: Olimpico vestito a festa, dicevamo. Prima della gara Neck canterà da cerimoniale l'inno di Mameli, arbitra guida.
13: Tra pochi giorni l'Olimpico sarà teatro anche del derby tra Roma e Lazio, spostato dal prefetto capitolino lunedì ore 20:45. In un primo momento la Lega, che ha annunciato il ricorso al TAR, lo aveva fissato alle 12:30 di domenica, così il ministro dell'Interno Piantedosi.
17: La decisione che è stata presa dalle autorità di pubblica sicurezza sono state per me persino molto scontate, insomma, nella loro ragionevolezza, e mi dispiace che era qualcosa a cui ci si poteva pensare prima, perché non è che gli internazionali d'Italia non si sappia che si svolgano annualmente in una determinata fase dell'anno e che sono anche relative ad un evento molto importante che va in qualche modo tutelato.
13: Elezioni FIGC, depositate nell'ultimo giorno utile le candidature di Malagò e Abete. L'assemblea elettiva è in programma il prossimo 22 giugno. Voltiamo pagina, tennis a pochi passi dall'Olimpico, la sfida dei quarti di finale degli internazionali d'Italia tra Luciano Darderi e il talento spagnolo Rafa Hodar, in campo dalle 20:30. In palio la semifinale del torneo. Domani sarà il turno di Jannik Sinner, impegnato contro il russo Rublev. In chiusura il basket, Eurolega, dalle 21 si affrontano Valencia e Panathinaikos nell'ultimo match dei quarti. Chi vince vola alle Final Four, in programma dal 22 al 24 maggio ad Atene, per sfidare il Real Madrid. Già delineata invece l'altra semifinale tra Olympiacos e Fenerbahce. È tutto dallo sport.
12: Manila News.
18: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
12: Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Davis Maidò. Mi sento una...

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è

0: Ma sono matta.
1: Due brani senza interruzione anche per aprire la nostra terza e quest'oggi non ultima ora insieme nelle Piagua di Radio Manila con Davis Maidò. Fino alle 19 questa sera siamo partiti con Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese. La scelta musicale è quella di Roby, che ci ascolta da Canelli in provincia di Asti. Ciao Roby, buon pomeriggio. Mentre da Valfre arriva la scelta musicale di Ulio per Dito nella Piaga con Che Fastidio, mi scrive, dedicata al tempo. Ciao Giulio. Ringrazio anche Federica da Savigliano che ha mandato una foto di quello che sta succedendo, insomma, come meteo appunto a Savigliano, è tutto molto coperto. Ragazzi, ho sentito dire anche che, e ho letto che domani ci sarà anche pioggia, almeno qui nel nord-ovest, e non solo, e potrebbe continuare anche nei prossimi giorni. Ma che palle! E poi, come ha detto Dito nella Piaga, che fastidio, dai. Non ci possono essere 28-30 gradi, poi passare a 10, poi a 12, poi a 15, un sole meraviglioso, poi pioggia, poi freddo, che fastidio.
2: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: CMC Creative Steel, a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
4: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
5: Finalmente anche in Italia. B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda. Prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Cascina Capello. Dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello. Due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due Agri Grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469, e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono

0: 333-45-29922.
1: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Davis My Dog.

0: Lina Ermalmeta su Radio Manila, la scelta musicale è quella di Guido da Bussoleno. Ciao Guido, buona serata. Manilosi, come ben sapete, da domani partirà il Salone del Libro di Torino fino a lunedì prossimo, tantissimi appuntamenti. Io ne volevo segnalare uno proprio di cuore, è un libro che è uscito per la Bookfast Edizioni, scritto da Samantha Fiorenza e Fabio De Chirico, che sono due genitori straordinari della meravigliosa Ginevra, che insomma è una bimba che ha la sindrome di Rett. È stato scritto questo libro intitolato Ginevra e Francesco, una storia d'amore, di forza e di speranza, perché racconta davvero questa storia bella d'amore che c'è stata proprio tra Ginevra, ma anche tra Samantha e Fabio, i genitori, con Papa Francesco. Papa Francesco ha detto loro: scrivete la vostra storia. Si è rivolto proprio a Fabio e Samantha, che sono i genitori di Ginevra, come vi dicevo, questa ragazzina con la meravigliosa, con la sindrome di Rett e la miasternia gravis. È una storia di speranza che dovrà essere d'esempio per altri genitori che sono nella vostra stessa condizione. Queste sono le parole di Papa Francesco, loro hanno scritto questo libro che presenteranno al Salone del Libro di Torino domenica 17 maggio nella Sala Arancio alle ore 18:30. Quindi se volete fare, ecco, la vostra donare la vostra presenza d'amore, fatelo. Lo ripetiamo, domenica 17 maggio alle 18:30 presso la Sala Arancio del Salone Internazionale del Libro di Torino, con Samantha Fiorenza e Fabio De Chirico, appunto per la presentazione di questa storia d'amore, Ginevra e Francesco. Io vi bacio davvero tanto e voi lo sapete. C'è il prossimo audio? Sentiamo chi c'è, sentiamo.
1: Ciao mitico Super Daddy, sono Peppino lì in bianchino.
0: Ah, senti, è Peppino, ciao Peppino.
1: Per lo sprint finale, che ne dici di mettere Baby Baby di Coron? La dedico in particolare a Cristina da Torino, Daniela da Saluzzo, Vita e tutte le splendide Radio Manila. E chi non l'ascolta è un super game over.
0: Ovvio.

0: E Corona con il suo successo dance anni 90, Baby Baby, che ha suonato grazie alla scelta musicale del nostro Maniloso. Ma siete in tanti a voler ascoltare la vostra canzone preferita su Radio Manila, è vero? Ciao!
1: Ciao Davis, come stai?
0: Bene, tu?
1: Siamo Ausilia e Federica.
0: Ciao Ausilia, ciao Federica!
2: Rosso Fuoco di Mida.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao anima bella,
0: ciao, un abbraccio bellezze. A tutti Manilosi. Un abbraccio a voi. Mida è già in sottofondo e tra poco uscirà anche il suo nuovo singolo. Nel mentre lo ascoltiamo con questo.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brera in direzione Piacenza. Sempre sulla tangenziale di Torino invitiamo alla prudenza per un incidente tra Pianezza e Bruere in direzione Piacenza-Frejus. Prudenza per un incidente anche sulla diramazione Ivrea-Santià tra Albiano e l'interscambio Santià verso Milano. Infine ancora attenzione per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra Borgo Manero e l'allacciamento alla diramazione Galarate-Gattico in direzione Gravellona. È tutto, questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
12: Manila. Viabilità.

Sotto sotto la nuova di Aiello suona nelle Power di Radio Manila grazie alla scelta musicale di Romina. Ciao Romina, buona serata. 338 50 38 908. Ciao Manila, sono Tony, posso chiedervi di ascoltare Thriller del grande Michael Jackson? Grazie, siete meravigliosi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Tony.

Quel gran genio di Michael Jackson con Thriller. Ciao Radio Manila, sono Anna da Pianezza. Mi potreste mettere Man Child di Sabrina Carpenter? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Anna, buona serata.

0: Sabrina Carpenter suona su Radio Manila e io, cari manilosi, un consiglio davvero prezioso per tutti voi, perché l'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, questo venerdì 15 maggio alle 20:30 torna l'appuntamento solidale al Salone La Nave di Grugliasco Torino, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero. Un'altra serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Crédit Agricole. Sostieni anche tu la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino. Prenota subito il tuo biglietto per lo spettacolo di venerdì sera alle 20:30 presso il Salone La Nave di Grugliasco Torino con lo spettacolo tributo a Renato Zero al numero 340 00 66 847. Ripeto, 340 00 66 847. Mi raccomando, manilosi, L'Isola che non c'è per un futuro senza barriere.
1: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
3: Dal 14 al 18 maggio a Monastero di Vasco torna Un Asino per Amico. Giovedì 14 maggio cena trippe. Venerdì 15 gran raviolata e spettacolo pirotecnico. Sabato 16 e-bike, laboratori, IO dinner party con tutta fuffa. Domenica 17 area mercatale, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Lunedì 18 cena, antipasti e lotteria. Per maggiori informazioni chiama lo 0174 689 104 o visita le pagine social comunque. Comune Proloco Monastero di Vasco.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
6: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
5: Ma lui sa fare tutto da solo?
6: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
7: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
5: Ma non mi fai compiti!
8: Notte gialla al Mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
9: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila Box con Davis Maidò.

0: Perdutamente, Achille Lauro, ciao Davis, sono Laura da Avigliana e vorrei dedicare Perdutamente di Achille Lauro a mia sorella Benedetta. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, grazie a te, un bacio anche a tua sorella. C'è il prossimo audio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Benedetta.
0: Anche tu.
1: Sono in macchina che sto aspettando mia mamma che
0: ciao,
1: esca dal lavoro. Ti chiedo per favore di mettermi una canzone di Gianna Nannini, scegli tu.
0: Va
1: e
0: bene.
1: Chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: E allora facciamo la nostra domanda alla signorina Manila 9001, sempre molto attenta, signorina Manila 9001. Ah, prima di fare la domanda vorrei salutare la nostra amica Rina da Grugliasco, ci ascolta sempre, mentre stira, ecco, in questo momento sta stirando e ascolta Radio Manila. Rina, grazie di cuore, mi raccomando, ascoltaci anche quando non stiri, quando sei in macchina, quando prima di andare a dormire, mentre dormi, quando vai a fare la spesa, quando vai al lavoro.
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.

0: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 18:01.
5: A chi piace Raspini?
6: A tutti i bambini.
7: Anche ai ballerini.
8: E ben palati, sopraffini,
9: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
10: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
11: Il quadrotto?
10: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato, piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini, piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
12: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
13: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
14: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazza Mondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
16: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
17: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è invece di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani al sud di Beirut. Dall'Iran invece monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della Marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto, ha aggiunto Meloni. Questo governo ormai è una copia sbiadita di quello che ha iniziato la legislatura, attacca l'ex premier Renzi. I pubblici ministeri francesi hanno chiesto una condanna a 7 anni di carcere per l'ex presidente Sarkozy nel processo d'appello a suo carico. È accusato di corruzione e di aver ottenuto finanziamenti dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007. L'ex presidente in primo grado è stato condannato a 5 anni di carcere. La procura di Pavia ha attivato una rogatoria negli Stati Uniti per ottenere da Meta dati utili a ricostruire il passato digitale di Andrea Sempio, l'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. L'acquisizione dei materiali informatici si affianca alle 6 perizie predisposte però dalla difesa, che punta a smontare l'impianto accusatorio secondo cui il 38enne avrebbe ucciso Chiara dopo un rifiuto alle sue avance. Intanto i PM evidenziano nuove incongruenze. Per l'accusa, Sempio non passò casualmente davanti alla villetta poche ore dopo il delitto, ma vi tornò contraddicendo la versione resa nel 2008. Coppa Italia, sale l'attesa per la finale tra Lazio e Inter, biancocelesti a caccia dell'ottavo trofeo nazionale, nerazzurri del decimo, che varrebbe anche il cosiddetto doblete dopo la vittoria dello scudetto. Calcio d'inizio all'Olimpico alle ore 21, arbitra Guida. È tutto, a più tardi.
3: Manila News.
18: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
19: Su

0: Due dischi, uno via l'altro per iniziare la nostra ultima quarta ora insieme nelle Piaguar di Radio Manila con Davis Maidov fino alle 19. Dopodiché arriverà la Guitti fino alle 21 nell'Epitime. Abbiamo iniziato con Saif, buona domenica, e poi Girl Like Me al 338 50 38 908, dove sta per suonare il prossimo audiomessaggio. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Davis, sono Giulia.

0: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
1: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
4: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
4: Kilobit con la K.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte

0: ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. OPLA, obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/OPLA.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Davis My Dog.

0: Ossessione, c'è Samurai J su Radio Manila, la scelta musicale è quella di Christopher e non solo, è vero? Forse c'è anche qualcun altro che la sceglie, sentiamolo nel prossimo audio.
1: Ciao Radio Manila, sono Miriam e vorrei ascoltare la canzone di Rose Villain, Fuorilegge.
0: Hai capito.
1: E se non è possibile, Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E allora sai che ti dico? Che ho fatto questa domanda alla nostra signorina Manila 9001 e ho detto: ma che cosa possiamo far ascoltare alla nostra piccola manilosa? E lei ha scelto Rose Villain con Fuorilegge e noi l'ascoltiamo. Cosa fai?

Rose Villain con Fuorilegge su Radio Manila, e adesso 338 50 38 908. Altro giro, altra corsa. Ciao Davis, come stai? Tutto bene? Sono io, la Rosy da Nichelino. Mi piacerebbe ascoltare La mia natura di Senza Cri. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over, e noi te la facciamo ascoltare.

0: Però perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Biandrate e Novara Ovest in direzione Milano. Un altro incidente si registra sul raccordo Ivrea-Santhià fra Albiano e Santhià ancora in direzione Milano. Ci occupiamo infine della tangenziale di Torino. Raccomandiamo prudenza per un incidente fra Pianezza e Bruere in direzione Preius, mentre sempre sulla tangenziale il traffico è rallentato per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Caselle e Bruere in direzione Savona. Per questo appuntamento è tutto, buona serata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità. Radio Manila.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Sara Toscano e la sua Atlantide alle 18.37 nelle Piawar di Radio Manila con Davis Maidò. Questa sera eccezionalmente fino alle 19, ma la Witty arriva, alle 19 puntuale la Witty arriva. Questa è la scelta musicale di Carlo. Ciao Carlo, buona serata. Buona serata Manilosi, riuscireste a mettere il mio vizio di Eman? Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Però non ti sei nominato o nominata, mannaggia. Ricordatevi sempre, Manilosi, di firmarvi nei vostri messaggi scritti e nominarvi nei vostri audiomessaggi.

0: Il mio vizio, anche Eman alle 18.41 su Radio Manila, ma c'è anche il prossimo messaggio. Sentiamo di chi. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, come state?
0: Ma noi stiamo benissimo,
1: stiamo bene.
0: Tu?
1: Siamo Elisa, Camilla e la nostra cagnolina Mirtilla. Stiamo andando a Cambiano dal nostro papà. È possibile richiedere Criminal di Baby Gang, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie per la compagnia che ci fate. Ciao!
0: Ciao, grazie a voi. Allora, la canzone Criminal di Baby Gang non è in playlist su Radio Manila, però ne abbiamo un'altra, Criminal, che davvero suona forte perché la scegliete sempre, ed è quella di Ozuna e Natti, Natasha.

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina. Pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo. Arteresina.it.
3: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
6: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopra luogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Box con Davis Maidò.
9: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna, ora che

0: tutto tranne questo. C'è Irama alle 18:51. Questa è la scelta musicale di Sara. Ciao Sara, buona serata. E dopo Sara chi arriva? Sentiamo un po'.
1: Ciao Davis, sono Roby di Sommariva.
0: Ciao Roby.
1: Sto andando in palestra ad allenarmi un po'.
0: Bravo Roby.
1: E naturalmente porto Radio Manila con me in cuffia. Oltretutto ho scoperto che vieni a Sommariva Berno a presentare Miss Fragola insieme a Davide. Vi aspetto, Intanto mi fai ascoltare un ultimo ballo, un altro ballo di Fred De Palma. Saluto a tutti i manelosi all'ascolto e ricordo chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Un saluto da Roby di Sommariva, ciao!
0: Ciao Roby da Sommariva, Fred De Palma e Anita per te, un altro ballo.

Fredde Palme e Anitta, un altro ballo, altro giro, altra corsa. Ciao, sono Yuri di Alpignano, vorrei se possibile ascoltare porno delle bambole di Pezza, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Yuri di Alpignano, questo è proprio il nuovo singolo delle bambole di Pezza.

Bambole di pezza con porno ci portano all'ultima di oggi. Lui è Stefano da Casale Monferrato e ha voglia di ascoltare Mietta con Per avere me.

con te e anche con te. Ho pagato le multe, detto bugie, non tutte bianche. Ho avuto paura, pregato, parlato, pensato, cambiato le tende. Dormito coi vestiti, gli occhi truccati.

0: E con Mietta chiudiamo l'appuntamento con l'Happy Hour allungato. Da Davis Maido è tutto, vi lascio con la Witty fino alle 21 con il suo Happy Time. Passate una bella serata e noi ci risentiamo puntualissimi venerdì alle 15 nell'Happy Hour. Ciao!
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 19 e un minuto.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buonasera da Marco Mancini. Ancora tensione altissima in Medio Oriente. Ieri un drone di origine sconosciuta ha colpito la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti ma solo danni materiali alle strutture ed è di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani a sud di Beirut. Dall'Iran monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della Marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico in un grande cimitero.
6: L'economia.
5: L'attenzione del governo resta vigile e sarà accolta ogni opportunità per incrementare le misure fin qui adottate con interventi a sostegno di famiglie e imprese mirati alle platee più esposte nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Lo ha ribadito il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al Question Time alla Camera. Il sottosegretario all'economia Freni ha ritirato la candidatura per la presidenza della Consob, lo si apprende da fonti parlamentari. Il nome dell'esponente leghista nelle settimane passate aveva trovato ostilità all'interno della stessa maggioranza. 41 miliardi di euro e 284 mila posti di lavoro a rischio, tanto è costata l'illegalità l'anno scorso alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi, dato in crescita rispetto al 2024. Lo rivela l'indagine di Confcommercio presentata in occasione della giornata della legalità promossa dall'associazione. I furti sono il crimine percepito in maggior aumento dagli imprenditori e quello che li preoccupa di più, seguiti da atti vandalici, aggressioni, rapine, truffe e frodi informatiche. Un'impresa del terziario su 3 teme anche la mala movida, quasi 9 su 10 hanno investito in misure di sicurezza, ma sentiamo il presidente Sangalli.
7: Le città sono un bene comune e vanno rese più sicure. Servono 2 cose: un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni illegali che rappresentano un costo sempre più pesante per le imprese e avere attività commerciali aperte e quartieri più sicuri e vivibili.
5: Assegno unico universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo i dati contenuti nell'aggiornamento dell'Osservatorio Statistico pubblicato oggi dall'INPS, oltre 6 milioni i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di quasi 9 milioni e mezzo di figli. L'importo medio per figlio a marzo si attesta a 171 euro. Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari, che guadagna l'1%, spread stabile, poco sotto quota 75, mentre il petrolio si attesta poco sotto i 107 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
3: Manila News.
8: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
9: Se non ascolti Radio Manila, say game over.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.
12: Ask yourself.

0: Un bel singolo, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Buon pomeriggio, buonasera oramai, dai. 19:08 minuti primi. C'è la Vitale con voi, è arrivata un'ora di ritardo. Ringrazio Davis che si è prolungato per favorire il mio arrivo alle 17, già programmato. Del resto, grazie Davis. E noi invece stiamo insieme fino alle 21, come sempre. E allora, con la Vitale si ascolta la vostra musica preferita, come del resto in tutti i Vanilla Box. 338 50 38 908 per inviare attraverso WhatsApp il vostro messaggio con la vostra canzone preferita. Sentiamo adesso chi c'è subito. Dai.
1: Radio Manila, mi puoi dedicare una canzone per la mia piccola Martina?
0: Ma certo.
1: Per sempre sì di Da Vinci. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao. Riuscirà a vincere l'Eurovision Sal Da Vinci? Lo sapremo tra pochissimo.

sempre sì. Sal Da Vinci per sempre sì su Radio Manila. Allora, stiamo scollinando la settimana oramai, il mercoledì è passato, oramai siamo proiettati, siamo quasi nel mood del weekend. Domani giornata, così non mi pronuncio, pare ci saranno dei temporali. Ma

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31 comprooro.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
1: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
5: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
5: Kilobit con la K.
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello.

0: Appello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
1: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.

0: sempre insieme, di non staccarsi mai, stare vicini, vicini, vicini, un po' quello che voleva dire con questa canzone alla sua fidanzata Gabriele Di Vigone. Ciao Gabriele, buona serata anche a te. Arrivano le 19:22, la vitale con voi fino alle 21. 338 50 38 908, inviate il vostro messaggio su WhatsApp e richiedete la vostra canzone preferita. Sentiamo adesso chi c'è, pronti?
1: Ciao Mariella, sono Roby.
0: Ciao Roby.
1: Ma ti pare questa l'ora di arrivare?
0: Ragione.
1: Io da mo' che sto in palestra ad allenarmi, chissà dove sei stata.
0: Sono stata a pittarmi
1: le unghie.
0: Mi fai
1: ascoltare Bolero di Baby K?
0: Certo.
1: Saluto tutti i manilosi all'ascolto e ricordatevi che chi ascolta Radio Manila è un super game over. Un abbraccio da Roby di Sommariva, ciao!
0: Sempre in forma, Roby, arriva Baby K insieme a Mika.
2: Ciao a tutti, io sono Baby K e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Mariella, sono Cristina di Torino.
1: Ciao Cristina.
0: Sì. Visto che stasera stranamente sono uscita a un orario decente, cosa molto rara per me,
1: infatti.
0: Nel viaggio verso casa mentre preparo cena, perché tanto sono perennemente su Radio Manila.
1: Brava.
0: Mi metteresti mica per favore Alex Warren con Fever Dream?
1: Ma certo.
0: La dedico a te, a tutti i manilosi, a Daniela, a Roby, a Pierci e tutti i manilosi in ascolto, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
1: Ciao Cri, Roby è impegnato col bilanciere, sta facendo piegamenti, sta facendo tutti i suoi movimenti strani, però secondo me gradisce anche lui, certo, vi vedo, vi vedo, una che cucina.

0: Sport. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Che AFA, che AFA che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere in direzione Piacenza. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove invitiamo alla prudenza per un incidente tra Biandrate Vicolungo e Novara Ovest verso Milano. Infine ci occupiamo dell'A7 Milano-Genova per segnalare che questa sera per lavori dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Via vita.
13: Scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

tiro mancino con piccoli miracoli la voglio dedicare al mio fidanzato Francesco, dicendogli che lo amo. Vabbè, mi fai commuovere addirittura. Insomma, 19:36 minuti primi, siete sul numero 1 in Piemonte, siete su Radio Manila e siete con la Vitale fino alle 21. Ciao, sono Clark Kent e vabbè, e vorrei dedicare Tu mi piaci tanto di Saif al principesso bello, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Ciao Radio Manila, sono Federica e vorrei ascoltare Beauty and the Beat di Justin Bieber. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao Federica, buona serata anche a te. Arrivano Justin Bieber e Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

sempre richiesta, sebbene del 2012, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Adesso c'è il messaggio della Elena. Ciao, sono Elena, che deve avere un po' di fumini perché ha appena perso il treno per tornare a casa. Adesso lei scrive: per rallegrarmi io vorrei ascoltare La testa gira di Fred De Palma, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Dai, arriva il prossimo treno, prima però c'è Fred De Palma. Aia!

0: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
5: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
6: A che ora inizia Ezio Greggio?
7: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
8: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. BTN. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
9: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio, la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
10: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Pro Loco e Comune di Trufarello.
11: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
12: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
14: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
15: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Mariella Vitale.

Succede sempre così, no? Dice, ma perché non ti innamori di un bravo ragazzo, no? Sempre quello che non ti fila, non ti guarda, che ne ha mille e tu sei sempre l'ultima della fila. Ma è sempre così, bang, dirotta su Cuba. Voglio salutare su questa canzone Mauro. Ciao Mariella, siccome io ho detto che vi vedo tutti, vedo chi sta preparando la cena, chi è in palestra, lui mi dice, se vedi tutto e tutti, allora cosa fa Mauro da Bagnolo? Un saluto a te e a tutti i manilosi, associami a qualche altro canzone, un altro maniloso, grazie, buona serata. Caro Mauro da Bagnolo, detto anche mani di forbice, io so cosa stai facendo, stai tagliando capelli, perché a quest'ora tu stai ancora lavorando, sei uno dei pochi parrucchieri da uomo che lavora fino a tardissimo, così becchi tutti quelli che finiscono di lavorare, passano da lì e si tagliano i capelli, giusto? Ciao Mauro, buona serata anche a te. Ciao Radio Manila, potresti mettere Mano a Mano di Rino Gaetano? La dedico alla mia ragazza Martina, grazie da Gabriele da Castelletto di Busca. Arriva Rino Gaetano.

0: Amazon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Manila. Radio Manila.
11: Ora esatta,
12: sono le 20.
13: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
14: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
15: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
16: Dai, sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
17: Celebriamo 20 anni di strada insieme, con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
16: E promozioni esclusive, con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
17: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9, Torino!
16: Non fartelo raccontare!
18: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazza Mondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
19: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
20: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
21: Buonasera da Nicola De Muro. In Libano un drone ha colpito una base di soldati italiani dell'UNIFIL. L'evento è di ieri, ma la notizia è stata diffusa oggi. La situazione in Libano è ulteriormente peggiorata e anche nello stretto di Hormuz tornano a soffiare i venti di guerra dopo le accuse incrociate tra Iran e Trump, il quale oggi è arrivato in Cina. Sentiamo Marco Mancini.
22: Ancora tensione altissima in Medio Oriente, in particolare in Libano, dove un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Proseguono poi, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco, i bombardamenti israeliani. A sud di Beirut si contano 8 morti, tra cui 2 bambini, tutti vittime di attacchi aerei dell'aviazione di Tel Aviv. L'Iran invece torna a fare la voce grossa. I vertici della marina rivendicano il controllo di Hormuz. Lo stretto, dicono, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. E il Medio Oriente sarà al centro dei colloqui della missione diplomatica del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, iniziata oggi. All'ordine del giorno di questa trasferta, accordi economici e politica internazionale, Iran, Medio Oriente e la gestione di Taiwan, i capitoli principali in agenda nel bilaterale che avranno a breve Trump e Xi Jinping.
21: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per il confronto, ha aggiunto Meloni. Siete inadeguati, replica il leader di Italia Viva Renzi.
23: E approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
24: È evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale. perché la qualità delle persone che le stanno attorno, presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica.
21: L'Italia resta in allerta controllata per l'antivirus, mentre tutti i test eseguiti finora nel paese risultano negativi. Il ministro della Salute Schillaci ribadisce che il rischio in Italia è molto basso e invita a evitare allarmismi, ricordando che si tratta di un virus conosciuto da anni e poco contagioso. Restano monitorati 4 soggetti rientrati dalla nave focolaio Ondius, tutti in buone condizioni secondo il ministero. Intanto a bordo 80 passeggeri di una nave da crociera ancorata in porto hanno segnalato sintomi gastrointestinali, episodio al momento non collegato all'antivirus ma sotto osservazione delle autorità sanitarie francesi. La cronaca diventa un giallo nel giallo, il caso della donna scomparsa con i suoi 2 figli, ritrovata dopo 20 giorni di ricerche tra Piacenza e il Friuli Venezia Giulia, in una località che la stessa procura di Piacenza non vuole rivelare. Dopo lo 0-3 di campionato di qualche giorno fa, Lazio-Inter tornano a sfidarsi in un olimpico tutto esaurito, in palio per le due squadre il trofeo della Coppa Italia. Per i biancocelesti di Sarri, squalificato, sarebbe l'ottavo titolo, per i nerazzurri di Chivu il decimo. Ed è tutto per oggi, buona serata.
20: Manila News.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Mariella Vitale.

bello, ti penso sempre su Radio Manila per la Bruna di Castagnale che saluto. Ciao Bruna, buona serata anche a te. Arrivano le 28 minuti, ancora la Vitale con voi fino alle 21 e poi, come ben sapete, ci sarà Sergio Melito ad accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. E la volta di Cristina. Ciao, sono Cristina, mi metteresti per favore Cartagine? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Fantaggine, Emanuele Loia su Radio Manila. Avanti, chi c'è?
1: Bella, buonasera.
0: Ma buonasera.
1: Il patataro della San Carlo.
0: Il patataro della San Carlo è bello, però, dai.
1: Di Loggi, una buona serata.
0: Ok, grazie.
1: Mettere magari una canzone di Campani, se vuoi, la tua scelta. E niente, dirvi che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao da Angelo di Torino.
0: Ciao Angelo, ascoltiamo l'ultimo singolo nuovo di Francesco Gabbani, Summer Funk.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
3: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
5: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
6: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico, ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche! Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con AutoSì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
9: Sono la stagione.
10: Hai visto? Possiamo andare al mare.
11: Un'estate al mare.
12: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
13: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
10: pensando di non poter più andare in vacanza.
13: E invece il pagamento partirà in autunno.
11: Quindi, un'estate al mare.
12: C'è tempo per pagare.
14: A Stade Mobile. Tutta
12: prezzo, qualità, scelta. Geniale.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
17: Manila Box con Mariella Vitale.

0: questo è l'orario in cui si cucina, si sta in palestra, magari si arriva tardi a casa, ma vabbè, ci sta, perché bisogna anche curare il fisico. C'è chi sta cucinando, dicevo, e vi vedo, ma non solo vi vedo, vi fate anche vedere, perché ad esempio Fabius De Fabienne mi invia 3 fotografie che sono scioccanti per quanto mi riguarda, perché sono le 20:22 e io avrei un attimo un languorino, proprio un soffio, e non posso vedere queste cose. Per me equivale quasi a una cosa pornografica questa cosa. Allora, perché mi ha inviato l'insalata di radicchio con cipolla di Tropea o patatine fritte in friggitrice ad aria, insomma non è molto convinto, perché deve accompagnare questo contorno con la salsiccia ai ferri, allo spiedo, com'è, alla brace, quella roba lì. Ma non contento Fabius De Fabienne, che si diletta in cucina, manda anche un audio che io, perché vi voglio bene, ve lo voglio far ascoltare. Sentiamo.
1: Ciao, senti, Mariella, senti.
0: Eccolo.
1: Sei un po' in ritardo.
0: Un pochino, sì, oggi sì.
1: Ma il nostro affetto ci fa aspettare.
0: Grazie, Fabius.
1: Siamo qui da ore e fuori piove,
0: no.
1: Ma il nostro ascolto non è mai.
2: Fabius De Fabien.
0: Ma Fabius, la canzone non l'hai detta, quale canzone te metto? Mettiamo la prossima, dai. Parlo bene.
3: Buonasera, carissima Mariella, come va? Tutto bene?
0: Tutto
3: siamo
0: bene.
3: Panate di none.
0: Ciao.
3: Senti, carissima Mariella,
0: sì.
3: Io gentilmente ti vorrei chiedere la canzone di Livio Maion.
0: Eccolo, Walter.
3: Tutti marilosi, tutti i miei carissimi clienti, augurandole come sempre una buona serata a tutti. Saluto mio carissimo figlio Dennis e Lorellino e tutti quanti gli amici suoi.
0: Okay.
3: E che dire, chi non ascolta Radio Marina è un super game over.
0: Bravi.
3: Ciao Delsa, non è panatera.
0: Ciao.
3: Ciao Mariella, cara, buona serata.
0: Buona serata.
3: Buon tutto.
0: Ciao, arriva Freddie Mercury. Sometimes I

0: Ciao, siamo
1: Martina,
0: Eleonora
1: e vogliamo ascoltare
0: Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manina è Game Over.
2: Ciao ragazze, arriva Samurai J.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Radio Vanila. Falla suonare tu.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Per oggi è tutto, le notizie su traffico e viabilità tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.
4: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ivan, Lisa, priceless per chi? Ma per Matilde. Ciao Mariella, potresti mettere una canzone tua scelta dei Maroon 5? Grazie mille che mi tieni compagnia mentre torno a casa, ma sono contenta di stare con te, magari in macchina, perché no? Mi piace l'idea di stare in macchina con tantissimi manilosi che tornano a casa dal lavoro, perché è una bella immagine, è una cosa che mi ha sempre fatto una certa impressione, quella di essere magari vicino a persone che non conosco ma che comunque mi tengono vicina. Carina è questa cosa, veramente romantica. Devo salutare anche Catalano, giusto? Buonasera, Deborah, ciao, sono Deborah, potresti mettere WhatsApp delle Four Non Blondes? Ma certamente, eccola qui.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

1992, Four Non Blondes, WhatsApp 20 e 41 minuti e c'è la Vitale ancora con voi per questi pochi minuti che rimangono per stare insieme, dopodiché arriverà Sergio Melito, come ben sapete, con il suo Manila Box in the Night per accompagnarvi fino alla mezzanotte. E la volta del messaggio di Nick: ciao Radio Manila, volevo ascoltare Shape of You, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arriva Ed Sheeran.

0: Super offerta esclusiva Autofrancia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Franco 126 insieme a Giorgio. Poi questa era per lei Nottetempo. Sono le 20:52, ancora la vostra musica preferita su Radio Manila, ancora la Vitale per pochi minuti. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Marie,
0: ciao.
1: Come stai?
0: Ma bene, tu?
1: Ascolta, sono stato in esilio.
0: Eh sì, eh. Che è successo?
1: Sentito. Ascoltami.
0: Sì.
1: Gentilmente, appena il tempo, sempre se riesci a inserire la mia dedica,
0: sì.
1: E ti chiederei Tango di Tananai. Va
0: okay.
1: Bene? Ti do un grosso abbraccio, un buon mercoledì a tutti i marinosi e chi non ascolta Radio Manila,
0: eh?
1: È semplice, è un game over.
0: Bravo.
1: Dai, cavolo,
0: Sì,
1: un bacione dal Giangi.
0: Ciao Giangi, devi dirmi qualcosa ancora.
1: Ah, Maria, dimenticavo, mi ha fatto piacere i tuoi... che mi hai girato gli auguri per il mio compleanno il venerdì 8 maggio, solo che io ero a casa in cassa integrazione quel giorno.
0: Ah, ecco.
1: Quindi, e poi non ho più la radio per poter, adesso me ne devo comprare una che si era rotta, per poter fare le dediche. Stasera me la sono fatta impressare dal mio collega.
0: Ma figurati, ma scarica l'app. Scarica l'app.
1: Senza radio, no radio, no... No fiesta.
0: No, scarica l'app, Gianni, scarica l'app.
2: Senza una ragazza che pianga.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Io invece tornerò domani, perché è giunto il momento di salutarci anche oggi. L'appuntamento con la Vitale termina qui, ma continua il Manila Box, questa volta in the night, insieme a Sergio Melito fino alla mezzanotte. Chi non è passato fino adesso per motivi di tempo, ovviamente, passerà sicuramente insieme a Sergio. E sentiamo, prima di lasciarci per questa sera, l'ultimo messaggio.
2: Ciao Radio Manila. Ciao. Ma siamo aperti anche noi di FX Barbershop a Santa Rita.
1: Ah sì?
2: E ci metti Mondo di Cesare Cremonini, Giovanotti?
1: Non c'è.
2: Grazie
1: Giovanotti.
2: Mille, chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ma fino a che ora lavorate? Fino alle 21? Non lo so, ho perso un po' il conto, non ci sto, non capisco più. Fino a che ora lavorate adesso? Vi saluto con Cesare Cremonini, a domani.

0: aspettare.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 21 e 3 minuti.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Sergio Melito.

0: Ma che bella, ma che bella! Up Out and Gone, la nuova di Ne-Yo. Buonasera, buonasera, buonasera. Buon mercoledì 13. Metà settimana, quasi metà mese. Come va, fanciulle e fanciulli? Sono Sergio Melito e tocca sempre a me, con grande piacere, concludere la giornata di Manila Box, in attesa poi della signorina Manila 9001 a mezzanotte. Anche stasera, da ora, da questo preciso istante, fino a mezzanotte, 3 ore e 3, fate di vostra musica al 338 50 38 908. Mi auguro arrivino tanti messaggi vocali o scritti che siano, e quindi partiamo proprio con un audio, con un vocale. Chi ce lo manda?
1: Fernanda la palestra, e siamo sì. Cecilia,
2: Ivana,
3: Alice,
1: Giorgia.
0: Ciao.
1: E vorremmo ascoltare La testa gira. E chi non ascolta Radio Manila
0: sì.
1: È game over.
0: Perfetto, cominciamo con un bel po' di ritmo allora. E va forte questa canzone qui, eh? Fred De Palma, Anita, Amy Schilla, La testa gira. Si dia inizio al Manila Box in the Night.

0: Molto bene, abbiamo cominciato così. Sì, sì, sì. Come proseguiamo invece?
1: Ciao,
0: come?
1: Manila, sono Grazia di Cuneo.
0: Ciao.
1: Ho appena visto il film di Michael Jackson, che mi piace, mi piaceva già prima, mi è sempre piaciuto. Metti per favore, se puoi, Thriller. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, grazie. Proseguiamo con Michael Jackson, proseguiamo con Thriller. Eccola qui.

0: Bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Without You, 21:18 minuti, Radio Manila, Manila Box in the Night. Proseguiamo e non rallentiamo il ritmo, perché Maria e Monica questa sera vogliono ascoltare David Guetta ed Akon con Sexy Beach.

0: David Guetta ed è con Sexy Beach. 338 50 38 908. Andiamo ad ascoltare subito il prossimo vocale, amici.
1: Ciao Radio Manila, ciao Sergio. Oui. Ascolta, sono Chef Andrea del ristorante Al Brasà a Torino. Ascolto sempre voi ogni giorno. Questa malattia me l'ha immischiata mia cognata Laura.
0: Brava Laura.
1: Potresti metterci una canzone di Baby Gang?
0: Sì.
1: Si chiama Criminal.
0: Ma certo.
1: Grazie mille, buona serata.
0: Buona serata a te.
1: Se non ascolti Radio Manila sei game over.
0: Perfetto, e allora Baby Gang e l'Alfa Omega, Roberto Ferrante, tutto insieme con Criminal.

0: Andiamo a proseguir. Dove andiamo? In Portogallo?
1: Ciao Sergio.
0: Ciao.
1: Ben arrivato.
0: Qui.
1: Ci fai ascoltare per cortesia Music in Lights, Imagination. Grazie.
0: Prego.
1: Stiamo tifando tutti l'Inter.
0: C'è la finale Coppa Italia.
1: Guarda casa.
0: Guarda un po'.
1: No, scherzo. Comunque ce n'è parecchi. E niente, chi vinca il migliore, naturalmente l'Inter. E chi non ascolta Radio Manila non è interista. Da Terceira, Nick, il poeta guerriero.
0: Ciao Nick, Lazio Inter, è vero, finale di Coppa Italia, sta conducendo la compagine nerazzurra per 1-0, arrivano gli Imagination.

0: Music and Lights 338 50 38 908. Prossimo messaggio.
1: Buonasera carissimo Sergio, buonasera,
0: buonasera.
1: Che ce ne sono sempre 24 ore su 24. Senti carissimo Sergio, io voglio chiederti la canzone Tackle Me di Sabrina Salerno. La dedichiamo a tutti i manilosi, carissimo Sergio, grazie per la compagnia. Mentre che finiamo qualche lavoretto ti ascoltiamo, ti ringrazio tantissimo. E che dire, chi non ascolta Radio Unile è sempre un super game over. Walter ti saluto carinissimo.
0: Benissimo, saluto ciao, anch'io, cari panettieri, ciao. Allora, io devo essere sincero, non ho capito il titolo della canzone da voi scelta, risalente a Sabrina Salerno. L'unico titolo che sono riuscito a intuire e che ha un mi finale di Sabrina Salerno è Color Me. Sicuramente non sarà quella, ve beccate quella, l'altra volta. Me siate più chiari, figli miei, ok? Un abbraccione, ciao!

E andiamo a proseguire il Manila Boxing Night. Ciao carissimo Sergio, sono Francesco, per piacere vorrei ascoltare Vasco Rossi, La nostra relazione. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei un game over. Buona serata a tutti i manilosi, buona serata a te.

forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: prossimo vocale.
1: Ciao Radio Manila, siamo Silvia e Elena. Ci potresti mettere 50 special di Luna Pop? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ok, ciao.

Luna Pop 50 Special e andiamo avanti alle 21:40 minuti primi, andiamo ad accontentare Anna. Ciao Radio Manila, sono Anna, vorrei ascoltare Fotografie di Claudio Baglioni. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Buona serata Anna, buon ascolto.

0: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

E allora andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sono Elisabetta da Torino. Volevo richiedere Crazy Love di Marracash. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Buona serata, Elisabetta.

0: 50 38 908, le vostre richieste con il Manila Box. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Vorrei intanto ascoltare la nuova di Arisa, Rugiada. Vi ringrazio molto, adoro questa cantante e spero che di far contento anche qualche altro maniloso. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona serata a tutti.
0: Buona serata a Chiara, e colei che ha richiesto Rugiada e colei che ha richiesto Arisa.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Adesso dopo Arisa, sì, per volere di Simona, c'è Radio Manila, sono Simona, mi piacerebbe ascoltare Amici Mai di Antonello Venditti. Buona serata a chi non ascolta Radio Manila, Game Over, buona serata a te Simona. Siamo alla fine della prima ora delle tre ore di Manila Box in the Night, continuate a richiedere tante opportunità, possibilità per voi, 338 50 38 908.

0: Siamo nella seconda ora, di Manila Box in the Night. 22:03 minuti, mercoledì 13 maggio, con Sergio Melito, il Manila Box in the Night al 338 50 38 908. Andiamo subito con il prossimo messaggio vocale.
1: Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare Pet Shop Boys, Western Girls Remix, se si può. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un bacio infinito a Amanda da Roma e la dedico a Yuri, Harry, Claudia e gli dico siete bellissimi. Ciao Claudia, ciao Yuri, ciao Harry.
0: Ciao Amanda, eccoli Pet Shop Boys, ecco West and Girls.

0: Western Girls erano i Pet Shop Boys nel Manila Box. Andiamo.
1: Ciao Sergio, sono la Ross dal Cock Beach di Pisogno.
0: Ciao.
1: Sto pulendo la pizzeria e vorrei ascoltare per favore Ti amo ma non posso dirlo dei Modà o qualsiasi altra canzone dei Modà, va benissimo. Grazie mille e buonanotte a tutti.
0: Ciao carissima, buonanotte e buon ascolto a te.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Molto bene, alle 22:12 minuti andiamo ad accontentare Sara. Ciao Radio Manila, sono Sara. Vorrei ascoltare Ci vorrebbe il mare di Marco Masini. Grazie, grazie a te, cara.
1: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

0: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
5: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Riprendiamo il Manila Box in Right, amici. 22 e 18 minuti, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Andrea, vorrei ascoltare Baby One More Time di Britney Spears. Un saluto, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Andrew.

Una giovanissima Britney Spears, 1998, Baby One More Time. Baby One More Time. 338 50 38 908, il Manila Box prosegue con la richiesta di Monica. Ciao Sergio, sono Monica, mi fai ascoltare Edoardo De Crescenzo con Ancora.

5, andiamo avanti. Dunque, ciao, sono Sabrina, vorrei ascoltare Il nostro caro angelo di Lucio Battisti, un altro bel classicone italiano. Ciao Sabrina, ok. A seguire, ciao Radio Manita, sono Fabio, mi metti Piccola stella di Ultimo. Arriverà anche quella subito, Lucio Battisti.

Lasciamo ultimo e piccola stella. Ciao Sergio, mi piacerebbe tanto ascoltare Caruso di Lucio Dalla mentre finisco di cenare. Grazie mille, Cristina da Biella. Buona fine cena allora e buon ascolto. Lucio Dalla nel Manila Box, 338 50 38 908 per i vostri messaggi.

E voilà. Abbiamo accontentato anche la nostra amica da Biella con Caruso e Lucio Dalla. Buonasera, sono Deborah. Vorrei ascoltare WhatsApp delle Fono Blonde. Grazie mille. Grazie a te, in arrivo. WhatsApp Fono Blonde. Manila Box in the Night, 338 50 38 908. Ancora tante possibilità per voi di richiedere la vostra canzone preferita.

E allora andiamo avanti. Buonasera carissimo, mi faresti ascoltare l'ultima di Raff ora e per sempre? Grazie, un bacio da Angie, buona serata a tutti i manidosi. Ciao Angie, buon ascolto.

0: sarà.
1: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: E allora, manirosi, ancora vogliosi di musica? Ancora voglia di richiedere una bella canzoncina? Nel Manila Box in the night? Dai, non fate i timidi. 338 50 38 908, io procederei con il prossimo messaggio vocale.
1: Ciao, sono Maria, sto tornando con mio marito da cena e volevo mettere la canzone Più bella cosa. E chi non ascolta Manila è game over. Ciao ciao.
0: Ciao Maria e marito, buon ascolto, ne?

Andiamo avanti, ciao Radio Manila, vorrei ascoltare No One di Alicia Keys. Carlo, va bene Carlo? E poi buonasera, sono Stefania, vorrei ascoltare When I Was Your Man di Bruno Mars, grazie. Alicia Keys, Bruno Mars, che doppietta ragazzi nel Manila Box.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta, sono le 23 e 2 minuti.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

0: E via, via, via con l'ultima ora di Manila Box in Right. 5 minuti dopo le 23, amici. 338 50 38 908, il numero a cui mandare i vostri messaggi vocali o scritti per richiedere la vostra canzone preferita con Sergio Marito fino a mezzanotte. Signore e signori, chi c'è con noi?
1: Buonasera Sergio. Buonasera. E buonasera a tutti i manilosi, sono Lisa da Coazze.
0: Benvenuta.
1: Come al solito nel mio interminabile viaggio fino a casa. A questo proposito, infatti, volevo esprimere il mio grazie a te, ai tuoi colleghi e alla signorina Manila per la grande compagnia che ci fate durante tutto il giorno e tutta la notte. Quindi, a questo punto la richiesta.
0: Yes.
1: Avresti voglia di farmi ascoltare Alex Warren con Fever Dream? Grazie, buonanotte manilosi e a te. E ovviamente, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao
0: Lisa, buon viaggio, buonanotte, buon ascolto. Alex Warren, eccolo qui. How did you know I was so good?

Si prosegue con il prossimo messaggio. Buonasera Manila, sono Massi, il ghiro da Pinerolo, e vorrei ascoltare Nick Corso con The Riddle. Sogni d'oro a tutti, anche a te caro, buon ascolto.

0: sono Nicole, volevo ascoltare Fabri Fibra con Stavo pensando a te.
1: Mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Torniamo, torniamo insieme. Nicki Minaj, Ice Spice ed Aqua con Barbie World. Le 23:19. Salutiamo Habib che vuole ascoltare la canzone di Jovanotti a te e dedicarla alla sua mogliettina. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Habib.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Giovanotti, a te. Prossimo messaggio, questo qui. Ciao Radio Manila, sono Lorenzo, vorrei dedicare I Romantici di Tommaso Paradiso ad Anita. Un saluto da Chieri, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao a te Lorenzo.

Nel Manila Box Tommaso Paradiso con i Romantici. Adesso andiamo ad accontentare Maria. Ciao carissimo Sergio, vorrei ascoltare Lei è di Paolo Meneguzzi. Il Meneguzzi, quant'è che non lo sentivo, ed è sparito dalle scene, peccato. È nella sua Svizzera e non si fa più vedere. Riascoltiamocelo con Lei è nel Manila Box.

Era Paolo Meneguzzi, adesso andiamo con il prossimo messaggio. Ciao, sono Giorgio in ritorno da allenamento e vorrei ascoltare Marzo di Giorgia. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over. Buon ritorno Giorgio, buon ascolto.

Giorgia con Marzo, siamo nell'ultima mezz'ora, anzi negli ultimi 25 minuti per l'esattezza di Manila Box in the Night. Ancora qualche occasione per voi prima di accogliere la signorina Manila 9001, intanto con me fino a mezzanotte, 338 50 38 908. Ciao Sergio, sono Maria Grazia e mi fai ascoltare Tienimi dentro te di Fabio Concato. Buonanotte, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Molto bene, proseguiamo il viaggio del Manila Box in the Night. Ciao Radio Manila, sono Denise. Mi farebbe piacere questa sera ascoltare Love Somebody di Morgan Wallen, se possibile. Grazie mille, se non ascolti Radio Manila sei super game over. Con piacere Denise, buon ascolto, in arrivo Morgan Wallen.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
0: E se non ascolti Radio Manila,
1: sei game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
3: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Sergio Melito.

The Clash, mica un gruppetto, un'orchestrina a caso, eh? Va bene, andiamo a casa, non ancora, la signorina arriverà da qui a breve. Adesso vado ad accontentare Michela, che saluto e la quale mi vuole far ascoltare anche a tutti voi manilosi gli 883 con Sei un mito. Buonanotte Michela, buon ascolto.

Sei un mito. Andiamo con un'altra richiesta arrivata al 338 50 38 908. Samuele che mi richiede la nuova, l'ultima canzone delle Bambole di Pezza. Ok, Samuele, canzone che si intitola Porno.

La nuova, l'ultima delle bambole di pezza è tutto amici, vi lascio con la signorina Manila 9001 con la quale abbiamo risquisito di musica fino a qualche secondo fa, a passare in tenda, fatele impazzire, richiedete le canzoni anche, come dire, delle chicche, perché lei andrà in cantina piuttosto, ve le cercherà alla grande, quindi con lei al 338 50 38 908 con me Sergio Melito, se vorrete domani di nuovo a partire dalle 21, fate i bravi, buonanotte, ciao.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Carica a mille e pronta a passare anche questa nottata assieme a voi e alle vostre scelte musicali. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi e anche audio. Vi aspetto e vi auguro un buon proseguimento di serata. Baci dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Oh.

0: Ciao, sono Jenny. Vorrei ascoltare Cartagine di Emanuele Aloia. Grazie mille.
1: Radio Vanilla. Falla suonare tu. Quando non si

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Maurizio Oriente. Vorrei ascoltare Whistle di Florida. Saluti e buonanotte.

0: Amica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340 233 1359. Ripeto, 340 233 1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila 9001. Sempre con te.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Cristina. Vorrei ascoltare Gli Angeli di Vasco. Buonanotte.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Ciao signorina 9001, sono Alessia di Torino. Vorrei ascoltare Polvere di Holly. Un bacio.
1: Radio Manila.
2: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Ciao Radio Manila, sono Cristina. Mi metteresti una canzone a tua scelta dei The Giornalisti? Un abbraccio e buonanotte a tutti.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao cara signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare I Just Called To Say I Love You di Stevie Wonder, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci.
1: Radio Manila! Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, vorrei dedicare a Sandro Save Me Tonight di Jennifer Lopez e David Guetta. Grazie Tony da San Giorgio.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte, sono Rovi da Biella. Mi potete mettere Parafulmini di Ernia e Fabri Fibra.
2: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:01.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Tommaso da Candiolo. Sono al lavoro e avrei piacere di ascoltare Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari. Saluto tutti i manilosi e buonanotte.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: Ciao Radio Manila, sono Stefano da Torino. Volevo dedicare al mio amore Giada due vite di Marco Mengoni.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
3: Manila 2001, sempre con te.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Michele e Andrea da Asti. Volevamo salutare tutti i manilosi e caricare questa notte di lavoro con Jump di Van Halen. Grazie mille.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

Buonasera Radio Manila, anzi buonanotte, sono lo Iencone nazionale, sono sempre io da Cascinavica, sto tornando a casa e vorrei dedicare a una dipendente di Just for Fun You Found Me dei The Fray. Se non ce l'avete, decidete voi, e chi non ascolta Radio Manila e come Beppe Game Over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Erika da Torino. Vorrei ascoltare Che fastidio di dito nella piaga.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ma sono matta.
1: Buonanotte, sono Luca da Moncalieri. Sto tornando a casa e nel rientro vorrei sentire Kleptomania degli Sugar Free. Grazie mille.
2: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, siamo Simone ed Elena da Varese. Ci fate ascoltare rondini al guinzaglio di Ultimo.
2: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

se sbaglio, dove vola si ribella, ogni rondine al guinzaglio.

0: Ciao signorina 9001, sono Paolo da Nichelino. Vorrei ascoltare Losers di Post Malone, grazie e buonanotte a tutti.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Manila. Ora esatta,
13: sono le 2:02.